0: lo so.
1: Vorrei ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso.

dici che non ho più tempo per parlare, ma se solo bisbigliando te lo chiedo, tu sarcastico ti tiri sempre indietro. E quindi un

solamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti ti racconto disilluso e non contento. L'allegria e la magia che hai rovinato. Ti ho visto camminare 1/2 metro sopra il suolo. Dire in giro sono amico di Tiziano e rassicurarmi di starmi vicino. Puoi chiacchierare al telefono da solo.

te raccontare tu di me. Pane fresco.

0: La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isamin Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isamin, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.

0: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
3: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi. La scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto.
7: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
1: In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta, metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua, salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
2: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
1: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.

0: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
3: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
5: Ehi, ma questa è davvero una panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri.
2: Uno di oggi.
1: Uno di ieri. Solo su Radio 3.
3: Sei a

0: Questa è Radio 3i. Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Sono le 8, buongiorno.
0: Radio 3i, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
6: Questo caffè al volo è pieno di novità, questa mattina. Ho un po' paura, ho anche un po' paura perché, come avrete potuto sentire durante il corso della settimana, abbiamo cambiato regia, no? Ho cambiato sistema per gestire la regia di tutti i nostri programmi. E oggi per me è la prima volta, tra l'altro sono nello studio piccolo, quindi nello studio precedente a quello nuovo, bellissimo della TV, e quindi è tutto un po' più piccolo, è tutto un po' ristretto. Io oggi ho dovuto un attimo adattarmi alla situazione nuova della regia, prima di tutto, e poi allo studio nuovo. Quindi oggi è tutta una novità per me. E questo cosa mi ha portata? Mi ha portata a fare degli incubi incredibili. Non so se anche voi, quando siete agitati per il giorno dopo, avete degli incubi. Io stanotte tantissimi, ve li devo raccontare. Due in particolare, sì, cioè proprio quei brutti incubi. Poi forse il terzo non me lo ricordo in parte, però vabbè, non so se sono l'unica che quando è agitata fa dei sogni incredibilmente spaventosi. Ma penso di non esserlo. Io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo. Questo sabato mattina 29 agosto è l'ultimo, ahimè, di agosto, e parleremo anche di questo. Ci portiamo un po' via l'estate con questo ultimo weekend, ci portiamo un po' via il tempo libero, insomma, anche chi non ha avuto vacanza proprio tutta l'estate come i ragazzi, diciamo, è un rinizio. Settembre, ce lo diciamo sempre ogni anno, e quindi parleremo anche di questo. Ma prima di farvi ascoltare Rihanna e quindi anche tanta bella musica qui sulle frequenze di Radio 3i, vi avviso che il tunnel del San Gottardo è chiuso in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Quindi, se siete da quelle parti, attenzione, perché il tunnel del San Gottardo è chiuso in entrambe le direzioni. Un caffè al volo inizia, parte, sta con voi fino a mezzogiorno. Siete lì?

Buongiorno a voi, buongiorno a chi si sta svegliando in questo momento, buongiorno a chi è già al lavoro, buongiorno a chi è sveglio da tutta la notte, insomma buongiorno a tutti e a tutte. Oggi splende il sole. Vi stavo raccontando che sono nello studio vecchio di Radio 3i perché stiamo migrando tutto quanto riguarda la regia, quindi oggi siamo qui, poi da settimana prossima torniamo allo studio 3, allo studio televisivo, e avevo un po' l'ansiella di questa mattina perché per me è tutto nuovo, poi arrivando qua solo una volta alla settimana, insomma, ecco, avevo paura di non riuscire a fare qualcosa, no? Infatti ho preallertato il nostro Davidone e gli ho detto: va bene, dai, non venire in presenza, però io ti videochiamo anche alle 7:30 del mattino, quindi tieniti lì il cellulare, e quindi era preallertato, ma sapete quando non bastano, avete l'ansiella. Quindi stanotte ho fatto dei sogni perché ero agitata per stamattina, che non ve lo spiego, non so se sono l'unica a affrontare le preoccupazioni con i sogni notturni agghiaccianti, però il primo, il mio terrore, ero a Parigi un po' col mio compagno, che poi si trasformava in mia sorella, quindi vabbè, un po' con tutte e due, e volevamo andare con i bagagli verso la stazione con una motoretta elettrica che avevamo, e c'era la mia amica Amélie che vive a Parigi che mi diceva: bah, non lo so, ci metti 20-25 minuti a arrivare in stazione, non so se ce la fai. Insomma, iniziavamo il percorso con questa motoretta elettrica, poi ci rendevamo conto che avremmo perso il treno, quindi ci siamo messi a cercare un taxi che non si fermava mai, non c'erano taxi disponibili, e io vedevo l'ora passare, le ore passare, cioè i minuti passare, mi dicevo: adesso perdo il treno e non posso andare al lavoro, e il taxi, continuavo a chiamare dei taxi infiniti, e uno era pieno e l'altro non era un taxi e l'altro era, non mi guardava neanche, e quindi un'ansia totale del perdere i mezzi di trasporto, che per me è veramente un'ansia nella vita. Io sono quella che arriva 3 ore prima in aeroporto, 1 ora prima alla stazione, quando devo fare i viaggi lunghi, no, grandi, e quindi stanotte mi si è ovviamente trasformato nell'incubo del perdere il treno, poi per tornare a casa, perché avevamo già finito il nostro viaggio e stavamo per tornare a casa, quindi immaginatevi, cioè non una cosa che dico: vabbè, perdo un volo che mi fa perdere una coincidenza. Questo il primo dei due sogni agghiaccianti. L'altro ve lo racconto poi, ve lo racconto tra un attimo, perché è ancora, non lo so, ancora più ridicolo, posso dire più ridicolo, forse sì, ancora più ridicolo. Duran Duran con Rio, io sono la Fede Volo, questo è Un Caffè al Volo, e naturalmente queste sono le frequenze di Radio 3i. Se lo vorrete, staremo insieme fino a mezzogiorno. Adesso poi racconto di me, ma poi mi racconterete di voi, naturalmente.

Eleonora, Giada. Eleonora, Giada, sì, proprio voi. Lo so che state lavorando e siete in ufficio. E lo so che avete un collega che si chiama Alessandro che vi saluta tanto. Ci ascoltate? Mi state ascoltando? Grazie per questo ascolto sulle frequenze di Radio 3i e per tutti noi. E buon lavoro a voi, care Eleonora e Giada. Sappiate che il vostro collega Alessandro, che forse è libero oggi, ve lo dico, forse è libero e vi saluta dal fatto, dal suo letto, forse. Vi saluta tanto e vi manda un abbraccio così come anche noi. Tunnel del Sago Tardo chiuso in entrambe le direzioni. Questa è un'informazione di servizio che sicuramente è utile per voi e per chi viaggia sulle strade della Svizzera italiana. In direzione nord, Airolo chiuso il raccordo autostradale in entrata e tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato al momento per 1 chilometro con ritardi fino a 10 minuti, questo per chi viaggia sulle strade della Svizzera italiana. 079 449 9537 è il nostro numero di WhatsApp, sempre e comunque, per mandarmi i vostri saluti, i vostri le vostre sveglie, ma soprattutto le vostre sveglie morbide, perché qua parliamo solo di cose belle, ve lo ricordate, in questa prima ora noi parliamo solo di cose che fanno stare bene noi e gli altri.

molto, ecco. Però chi mi conosce bene sa che Fede, ok, partiamo 2 ore prima, ma non 4 ore prima. Io sono un po' esagerata, sotto questo punto di vista. Buongiorno, il nostro numero di WhatsApp lo conoscete, come state? Parliamo solo di cose belle, anche perché oggi in scaletta ho un tema non particolarmente felice. Parleremo di malinconia. Quindi in realtà, sì, potremmo anche viverla come felicemente, però in questa prima ora approfittiamo.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre

0: I shopping days per i membri e nuovi membri. Fister.
1: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
4: No, troppo moscia, più convinta.
3: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
4: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
3: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
4: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
3: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
4: Dai, vi aspettiamo.
3: Per un bianco
4: o per un rosso.

I Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Concia, che sta andando a donare il sangue, mi ha chiesto, mi ha detto oggi ho un sonno tremendo, mi scriveva, mi servirebbe una bella canzone da cantare, però non di quelle nuove che le devo ancora imparare bene. In generale, Concia, tu dici. E poi mi scrivi, Ringo Starr dei Pinguini è perfetta, vedi te, l'ho beccata senza nemmeno saperlo. Fino a prova contraria e fino a messaggio contrario o prove contrarie da parte vostra al nostro numero WhatsApp, il tunnel del San Gottardo è chiuso in entrambe le direzioni. Quindi attenzione, perché da quelle parti non si circola, si è belli, belli che bloccati. Vi stavo raccontando dei miei sogni di questa notte. Il primo è che ero a Parigi e tentavo di prendere un treno e non riuscivo a trovare un taxi che mi portava in stazione. Un'ansia. Il secondo, penso fossi sempre

a Parigi, ma è difficile sapere dove, forse non lo so, mi sto inventando, ero in un paese che non era il mio, che poteva essere o la Russia, non chiedetemi perché, o Parigi, diametralmente opposte, vabbè. Comunque, avevo combinato qualcosa tipo parlare di qualcuno, avevo sollevato una questione con qualcuno e altri, come gente che era al tavolo con me a cena, mi dicevano: tu sei matta, guarda che in questo paese questi discorsi non si possono fare, tu non puoi parlare di queste cose. E infatti c'è in giro quel ragazzo, e me lo facevano vedere, che adesso tenterà di ucciderti, perché non so se non hai capito cosa non hai capito, ma qua non si può parlare di queste cose. E quindi scappavo da questo ragazzo che in tutto e per tutto stava cercando me per uccidermi. Quindi immaginatevi che freschezza stanotte, cioè che roba bella, cioè ero proprio serena, mi sono svegliata sudata praticamente. Niente, tutto questo per l'ansiella di oggi, della nuova regia, del nuovo studio, di tutto nuovo per me, nonostante il mio Davidone mi ha già risposto a 2-3 domande che gli ho fatto via WhatsApp, cioè ho tutti i supporti del mondo, ma ero un po' in agitation, come dico io, per il giorno dopo. Non so se capita anche a voi, insomma, di fare i sogni brutti o i sogni ansiosi quando il giorno dopo dovete affrontare una sfida o qualcosa di nuovo, o delle, appunto, delle novità. Non lo so, ma se volete raccontarmi anche questo durante questa prima ora di sveglia morbida, che in realtà dovrebbero solo essere cose belle, io vi ho raccontato tutta la mia ansia di stanotte, ma va bene tutto più o meno, perché in quest'ora, mi raccomando, almeno in quest'ora parliamo solo di cose belle. 079 449 9537, io starò con voi fino a mezzogiorno e oggi pomeriggio c'è la Patti dalle 14 alle 18, quindi come sapete qui su Radio 3i non vi lasciamo mai soli, c'è sempre qualcuno che chiacchiera con voi. Io spero che questo sabato per voi stia scorrendo liscio, anzi spero che voi vi stiate rigirando nelle lenzuola, che ancora non è piumone, perlomeno in famiglia da me già reclamano i piumoni, ve lo dico, perché ci sono i freddolosi in casa. Ieri guardavo un video su Instagram di un ragazzo che diceva che tutte le donne sono freddolose, e quale coppia è d'accordo sul livello del condizionatore in casa, no? Quale coppia va d'accordo a livello di rinfrescare l'ambiente, no? Già in ufficio lo vediamo che non siamo d'accordo, però mi ha fatto molto sorridere. Lui diceva: ma quando mai in una coppia, c'è una cosa sempre in una coppia che non mette d'accordo le coppie, è il livello di climatizzazione dell'ambiente, no? E diceva: voi donne avete sempre freddo, noi uomini abbiamo sempre caldo, e quindi stanze separate con climatizzatori separati, oppure finestre aperte e finestre chiuse, eccetera, perché non ci troveremo mai sul clima, no? Sulla temperatura esterna. Beh, in casa da me, vi devo dire la verità, è il contrario. Sono io che ho sempre caldo e il mio compagno che ha sempre freddo. Tant'è che stamattina mi diceva: secondo me è l'ora del piumone. Del piumone! Cioè, secondo me l'ora del piumone è ottobre inoltrato, dopo che sono congelata nel letto almeno qualche sera prima di dire: ok, è ora del piumone. Però a casa mia succede il contrario. Ecco, io sono sempre la calorosa e il mio compagno è quello freddoloso. Non so cosa succede in casa vostra, ma se volete raccontarvi anche questo, allo 079 449 9537, si parla un po' di tutto. Mamma mia, che telecamere vicine in questo studio, mamma mia, si vedono tutti i difetti, aiuto. Nel frattempo c'è Annalisa con Sinceramente. Noi con sincerità parliamo in questo sabato mattina di tutto, senza vergognarci di niente, nei limiti delle possibilità di poter raccontare qualcosa che si può raccontare, ecco, senza esagerare.

Sinceramente. Quanto mi piace questa canzone di Annalisa. Sinceramente. Non so se voi come me. Ma se non volete, insomma, per una parentesi, ascoltare della musica italiana, sono in arrivo gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing, quindi sono quelle canzoni che non possiamo dire di non sapere. Muoverete il piedino, parlerete un inglese che non è un inglese, ma la saprete, cioè questa la sapete, è un grande classico. Quindi di tutto un po' qui su Radio 3i con me, la Fede Volo, fino a mezzogiorno.

Dai, vabbè, chi è che non la sa questa? Sono quelle canzoni che non vuoi far finire, non puoi parlarci sopra, ma devo per informarvi che la Galleria del San Gottardo è aperta. Quindi grazie mille a Mel e Iris che mi hanno informata rispetto alla Galleria del San Gottardo, che era chiusa quando abbiamo aperto questa mattina alle ore 8, ma ora è tutto scorrevole e liscio, al di là appunto di questi 10 minuti di traffico, ma poca roba, insomma, nessun'altra segnalazione per le strade della Svizzera italiana.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
7: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
8: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
10: Previsioni del tempo.
11: Andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo fino a stasera. Al mattino annuvolamenti residui sulle Alpi orientali e locali banchi di nebbia sull'altopiano, per il resto generalmente soleggiato. Nel pomeriggio transito di alcune velature ad alta quota, temperatura massima sui 28 gradi al sud, 25 al nord. Previsioni per domani, domenica in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, temperature comprese fra 16 e 28 gradi.
12: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

viaggio, bentornato dalla Calabria. Dopo 5 settimane in Calabria, rieccomi. Raccontaci cosa hai portato e dalla Calabria cosa hai mangiato in Calabria, caro Biagio. Ci hai seguito anche dalla Calabria, perché vi ricordo che con la nostra app potete seguirci dappertutto, non avete scuse. Fammi sapere com'è andata, caro Biagio, fedelissimo ascoltatore, bentornato fra noi. E ricomincia un po' tutto, vedi, anche gli ascoltatori fedeli che durante l'estate magari vanno, viaggiano, eccetera. Tutto torna in quest'ultimo weekend di agosto che vede portarsi via un po' l'estate. Parleremo anche di questo, insomma, tutto sta per ricominciare, no? Anche per chi non è stato in vacanza recentemente o non è stato in vacanza tutta l'estate, come possono fare i ragazzi, i docenti o qualcuno che in estate non lavora perché magari è stagionale per l'inverno e quindi l'estate sta a casa, un po' per tutti questo ultimo weekend di agosto, dai, è un po' malinconico, sta per ripartire tutto, lunedì ricominciano le scuole, gli asili, quindi non solo per i genitori ma anche psicologicamente per i lavoratori inizia un anno nuovo, no? Non è gennaio ma è un giro di boa a settembre, come può esserlo gennaio, quindi parleremo dei rinizi e un po' anche della malinconia di qualcosa che ci lasciamo alle spalle, come può essere l'estate che, seppur calda, è andata, è amata da tanti di voi e quindi sicuramente ci mancherà in qualche forma ad alcuni di noi, non a tutti, specifichiamo, però si porta via questa stagione, quindi la malinconia può essere anche in questo senso. Buongiorno Fede, buon caffè da Sesimbra in Portogallo, Claudia e cognata, un abbraccio a voi, che bello il Portogallo, mi manca nella lista.

E sono in arrivo i Beach Boys, niente di meno. Annalisa mi ha fatto ridere. Ciao Fede, ero nei miei pensieri e mi hai fatto saltare in aria dicendo adesso c'è Annalisa, e mi dico ma dove? Si vede che non sono ancora proprio presente del tutto. No dai Annalisa, vi lascio il tempo per svegliarvi, eh? Ciao, io sono Adele, sto preparandomi per andare al lavoro e se possibile volevo mandare un messaggio alla mia mamma Clara che vi ascolta sempre, per lei siete un'importantissima compagnia. Mamma, ti voglio tanto bene e ti auguriamo una buona giornata. Che carina, grazie mille Adele e grazie a mamma Clara per ascoltarci sempre con così tanto affetto. Per noi è molto importante ed è bellissimo sapere che siete, cioè, che siete in nostra compagnia, insomma, che possiamo fare questo lavoro sapendo che accompagniamo le vostre giornate.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
5: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
6: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
7: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di Moka. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
9: Sono le 9, buongiorno.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
8: Infotraffico.
9: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove vi segnalo la situazione sulla 2 al San Gottardo. In direzione sud ci sono colonne di 6 km e attese di un'ora a partire da Amsteg. In direzione nord ci sono colonne di 1 km e attese di 10 minuti a partire da Quinto. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria. La corsia preferenziale Cupra è invece aperta.

Buongiorno in questo sabato mattina 29 agosto, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo come ogni sabato mattina fino a mezzogiorno e queste sono le frequenze di Radio 3i. Per chi si fosse connesso in questo momento, abbiamo parlato di cose sparse, come al solito, non so fare un riassunto, ma abbiamo parlato di cose belle, le cose belle che contraddistinguono la nostra prima ora insieme. Parliamo solo di cose che ci fanno stare bene, perché di cose che ci fanno stare male già abbiamo piena la settimana e piena qualcos'altro, quindi parliamo solo di cose che raccontandole fanno star bene noi e gli altri, oppure che ci ricordano delle cose belle, insomma, e ci sforziamo sempre di farlo. Ormai chi mi segue da ormai 3 anni, signore e signori, ormai 3 anni, a settembre, metà settembre saranno 3 anni, non l'abbiamo mai abbandonata questa sveglia morbida, né in estate né in inverno. Noi la prima ora parliamo solo di cose belle e devo dire che anche se non lo ricordo, quando arrivo in onda il sabato mattina voi mi parlate solo di cose belle la prima ora, quindi siete ben abituati a questa ricorrenza nostra, tutta nostra. L'altro giorno Michael mi diceva che sua mamma ha comprato una maglietta con scritto solo cose belle in ricordo di questa prima ora e mi ha fatto tanto piacere perché ho detto ma non ci credo, bellissimo. E quindi ha una maglietta, la Claudia, con scritto solo cose belle. E mi fa piacere continuare a parlare di cose belle anche se la prima ora l'abbiamo appena superata, ma volevo leggere i vostri messaggi per capire se vi siete adattati al tema. E come no, Davide e Lilli addirittura mi mandano una foto dalle Mauritius che al momento faccio fatica a condividere, ma prima di la fine della mattina ce la farò. Vi dicevo che siamo in uno studio tutto nuovo, insomma con una tecnica nuova, mi manca quella roba della condivisione. Adesso quando Davidone riesce, insomma poverino, anche lui mille cose da fare, riuscirò a condividere le vostre foto, quindi grazie. Si vede Davide nella foto, che carini, grazie, e che bel mare, incredibile. Buongiorno Fede, io colazione caffè al volo scritto in una tazza, mi dice Roberto. Ci sono queste tazze di una marca che non ripeterò che hanno proprio il caffè al volo e me le hanno anche regalate, quindi le ho in ufficio e mi fa tanta compagnia pensare che c'è una tazza con il nome della nostra trasmissione. E poi Biagio, al quale ho chiesto cosa hai mangiato in Calabria, mi dice faccio prima a dirti cosa non ho mangiato. Per noi ogni anno più che una vacanza è un tornare a casa dai propri cari e godersi i genitori e la famiglia il più possibile, ovviamente sotto l'ombrellone e in casa ascoltavamo Radio 3i anche da lì. Grazie Biagio, fedelissimi ascoltatori anche dalle vacanze, non mollano mai. Beh, l'estate qua su Radio 3i è bella diversa dal palinsesto che inizierà lunedì, devo dire che è varia e anche le coppie sono state diverse, quindi credo

0: Buongiorno mondo, buongiorno Fede, come stai? Solo cose belle, è semplicissimo. Radio 3, bye Ale da Locarno.
1: Ciao Ale, a tutti. Vabbè, ma tu sei sempre troppo carino, Ale, te lo dico, sei sempre troppo carino. Grazie, grazie, mi fa piacere. Buongiorno, come state? Come sta andando il vostro sabato? Qua siamo partiti a bomba, raccontando tante cose varie, sparse, ma tutte belle, tutte belle, tutte belle, come il post che volevo commentarvi, che l'altro giorno ha condiviso un mio amico, Fernando Nando, tra l'altro, che saluto, e l'ho trovato geniale. Parla della... ci domanda se siamo innamorati delle città di cui diciamo di essere innamorati, oppure se della versione di noi stessi che esiste solo in quella città. Adesso vado attraverso e ve la spiego meglio, però comincio a farvi riflettere. Cioè, quando dite io amo Amsterdam, io amo New York, io amo Milano, ma è perché potete essere voi stessi, o perché tirate fuori una versione di voi stessi che tirate fuori solo lì? Non so come spiegarmi, pensateci su.

0: Vi dico solo che da questo studio, quindi dallo studio piccolo radio originale dove è nata Radio 3i, sto vedendo una barchetta con un pescatore, perché abbiamo proprio uno spicchio di lago come vista. Impagabile! Io questo studio lo amo, l'ho detto a Lolli prima lasciandole un messaggio vocale. Ho detto, vabbè, ma quanto è tenerone questo studio bellissimo, da dove posso vedere il lago di là, bellissimo, è uno studio fantastico, però si è un po' chiusi dentro tutta la mattina, non vedo neanche che tempo fa. Ve lo dite voi quando sono nell'altro studio, mentre qui posso vedere fuori questa giornata stupenda di sabato 29 agosto, il weekend che si porterà via agosto e un po' l'estate, diciamo così, ecco, ma ne parleremo nella seconda parte della mattina. Intanto saluto Lorenz che mi dice che a Lodano è bello fresco, ci sono 17 gradi in questo momento e finalmente si dorme una meraviglia. Guarda, dicevo la stessa cosa ieri in famiglia da me e dicevo, guarda, io mi sono talmente lamentata di quest'estate, del caldo di quest'estate, che adesso devo, assolutamente devo, dire che si sta bene, cioè con queste temperature finalmente si vive bene di giorno, nonostante l'umidità di ieri, sembrava di stare in Costa Rica, però va bene, ma va bene, basta che non ci siano 38 gradi, poi per il resto tutto bene, si sta benone, soprattutto quando scende il sole di notte si dorme, una meraviglia.
1: Stai ascoltando Un Caffè al Volo con Fede Volo.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: Automobili ad Ascona.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materiali.

0: Per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
2: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
1: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
2: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
3: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/
4: We Are Family.
5: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
6: Ma padre, e me lo chiede pure!
7: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Oh, happy day!
9: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
10: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.

nominacci per la nostra cara Stefi. Un abbraccio Stefi, buona giornata a te, grazie per partecipare sempre, per scrivere, per esserci. Grazie a voi che siete sempre così presenti, inutile dire e ripetere che ci fa tanto piacere. Vi stavo raccontando di questo post di questa ragazza che si chiama Cristina e che vive a New York. Il suo profilo si chiama si intitola Cartoline da Cristina, e ha scritto un post dove nel titolo scrive: e se non fossimo innamorati di New York, ma della versione di noi stessi che esiste solo lì? Ovvero, forse non visitiamo città, visitiamo diverse versioni di noi stessi. E quindi il suo post affronta questo tema dicendo: io dico sempre che

York, che amo New York, però descriviamola davvero, cioè in realtà è sporca, ci sono sacchi della spazzatura ovunque, c'è un odore molto forte, la metropolitana a luglio è 40 gradi, gli affitti sono sceni, i topi ci sono e sono grossi, insomma è una città che magari vista, cioè non è nemmeno bella, lei dice, è rumorosa, è disordinata, cioè non è bella come Firenze, Roma, no? Eppure c'è gente che la lascia e non smette più di parlarne, tra l'altro lei vive a New York, quindi molto probabilmente è una di questi, non smette più di parlarne, gente che ci torna ogni anno, gente che dopo un weekend torna a casa e cambia lavoro addirittura perché viene sballato, no, da questa città e viene, gli vengono aperti degli orizzonti. Allora forse quello di cui noi ci innamoriamo non è la città, è chi siamo quando siamo in quella città. Io a New York cammino più veloce, chiedo cose che altrove non chiederei mai, ho molta meno paura di fare brutta figura, non perché sia diventata coraggiosa, perché nessuno mi sta guardando e quando nessuno ti guarda smetti di recitare, no? Si sa che New York è una città praticamente priva di pregiudizio, no? In questo senso se ne vedono abbastanza di tutti i colori per strada senza che nessuno badi a tutti questi colori, ed è esattamente per questo che a qualcuno non piace, non perché la città sia sbagliata, dice Cristina, perché la versione di sé che gli restituisce non è una versione che piace alla persona stessa. Non ci innamoriamo dei posti, quindi secondo lei ci innamoriamo di chi diventiamo dentro quei posti, ed è per questo che prima di partire la domanda giusta non è mai cosa devo vedere, ma chi voglio essere lì, perché non stai scegliendo una città, stai scegliendo una versione di te e poi vai a vedere se esiste. E quindi l'ho trovato curioso, no? L'ho trovato a parte intelligente, perché ci fa ragionare sul perché magari torniamo negli stessi posti, perché ci piace in particolare una città, come ci fa sentire, come ci fa vedere, no? Perché magari ci fa vedere da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. E quindi è questo che vi chiedo nei prossimi minuti, insomma nei prossimi momenti che staremo insieme, allo 079 449 9537 raccontatemi qual è la vostra città del cuore, il viaggio del cuore, il posto del cuore, e se vi ritrovate in questo, no? Magari voi tornate in quella città perché la versione di voi stessi in quella città vi piace particolarmente. Quindi il senso del ritrovare un po' una noi, un noi che ci piace di più di quando viviamo a Lugano, a Bellinzona, in Svizzera, nella vicina Italia, no? Trovare una città magari che ci rispecchia di più o che ci fa sentire in un modo che a casa non ci sentiamo.

0: buongiorno. Beh, io sono nato e cresciuto a Verona, però a 18 anni me ne sono andato e ho vissuto in moltissime città. La città che mi ha rispecchiato di più è Salvador de Bahia, in Brasile. Un po' come stile di vita, di voglia di vivere oltre il lavoro, di essere spensierati, dei ritmi, della spiritualità, delle parole, di questa lingua che è poesia. Dunque, se avessi le possibilità, tornerei volentieri a vivere a Salvador de Bahia. Però purtroppo non posso, dunque cerco di trovare la mia Salvador de Bahia in tutti gli altri luoghi dove abito e dove abiterò.
1: Grazie Diego, che bel messaggio, ti ritrovi, dove ti senti te stesso.

0: Estate 3i.
1: Ale!
2: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
5: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
6: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
7: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
8: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno con gli chef che cucineranno dal vivo e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete sino al 10 settembre la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
10: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
11: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
12: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
13: Previsioni del tempo.
14: Ed ecco il nostro appuntamento fisso con Locarno Monti e con Meteo Swiss. Oggi per noi c'è Nicola Gobbi. Ciao Nicola, buongiorno.
15: Ciao Fede, buongiorno a tutti.
14: Ciao, ci raccontavamo fuori onda che ieri praticamente il tasso di umidità era come in Vietnam, non lo so, l'Asia più profonda.
15: Assolutamente, sì, ieri nel pomeriggio era veramente stancante e sfiancante perché le temperature erano miti, beh, avevamo comunque sì, sia sui 27-28 gradi e inoltre un tasso di umidità che non è legato alle nostre regioni, abbiamo un 70-80% di umidità.
14: Si sentiva
15: che
14: tutta.
15: Faceva. Sì, sì, assolutamente. E qui in Ticino abbiamo avuto pochi rovesci, qualche temporale al nord delle Alpi, invece questo ha fatto che il fronte temporalesco che è passato ha fatto abbastanza disastri. Ticino diciamo c'è andata bene, sì, ma il rischio era alto perché effettivamente con queste situazioni si arriva a un fronte che innesca un temporale, abbiamo tanta energia da sfogare dopo in disastri.
14: Quest'estate.
15: Ma c'è andata bene.
14: Ma c'è andata bene, bene, ottimo. E senti un po' una visione su oggi, domani, magari l'inizio della settimana prossima, come sempre facciamo.
15: Certo, ma direi che siamo confrontati con un sabato e domenica, un fine settimana più che buono perché siamo di nuovo in temperature estive, abbiamo di nuovo 28 gradi e l'aria è diventata un po' più sopportabile perché è sceso il tasso di umidità, quindi oggi non dovremo più avere quest'afa che avevamo ieri.
14: Che ci fa arricciare i capelli a noi donne fissate con
15: esatto,
14: la piega.
15: Ma sai che i barometri una volta, non i barometri, gli igrometri che misuravano l'umidità, ai tempi lo usavano il capello della donna biondo, perché si accorciava e si allungava
14: non
15: con l'umidità.
14: Io che sono riccia, Nicola, devo dire che divento una cosa improponibile, nel senso che il mio capello l'umidità lo sente veramente subito, e quindi ieri ero davvero più riccia del riccio. Potrei fare un indice, essere un indice, il mio capello potrebbe essere un indice.
15: Sì, no, comunque un weekend non da capelli ricci, da capelli pulisci, direi più secca, in prevalenza soleggiato. Dicevo le temperature sui 28 gradi, e le notti si fanno un po' più sopportabili perché scendiamo sia attorno ai 17, e quindi saranno notti un po' più fresche che non quella caldana che abbiamo avuto
14: la
15: scorsa
14: notte.
15: Sì,
14: si sembra di rivivere.
15: Magari qualche cumulo nel pomeriggio si forma sulle Alpi, però in generale resta asciutto. Ecco, se fa rovescino è proprio qualcosa di puntiforme nei posti più sfortunati delle Alpi, ma altrimenti un weekend asciutto.
14: Sì.
15: E anche la settimana la darei ancora estiva. Le scuole inizieranno sì, ma ancora in estate. Speriamo che fanno i primi corsi in piscina ancora questa
14: infatti,
15: settimana.
14: Infatti, approfittatene.
15: Approfittatene. Perché la settimana la diamo praticamente tutta in prevalenza soleggiata fino al prossimo weekend.
14: Wow, bene.
15: Con temperature che restano sempre sui 26-28 gradi. L'unico intermezzo, se così possiamo definirlo, è tra martedì e mercoledì, che potrebbe fare un po' più di nuvolosità della notte con qualche rovescio temporale, però diciamo il tutto dovrebbe passare dalla tarda serata di martedì alla mercoledì mattina, quindi non ci accorgeremo quasi. Per il resto, come dicevo, giornate all'insegna del sole e temperature miti per stagioni.
14: Ecco, vedi, l'estate che ci auguravamo tutti noi che odiamo il caldo profondo è come in questi giorni, no? Senza tanta umidità, queste temperature, questo sole. Poi ho un evento all'aperto venerdì, quindi ti dicevo bene, perché speravo insomma che almeno il sole reggesse il fine settimana, ma così sembra. Ecco, abbiamo una buona visione sulla settimana prossima. Poi, Nicola, come al solito avrete modo di sentire i miei colleghi nel corso della settimana, e se ovviamente e naturalmente cambierà qualcosa, aggiornerete in tempo reale.
15: Assolutamente. Tra l'altro da martedì comincia per noi meteorologicamente l'autunno.
14: Sì.
15: E invece continueremo con l'estate.
14: È vero, è vero. Bene, Nicola, grazie mille, alla prossima occasione, una buona giornata soleggiata a te.
15: A tutti voi, buon weekend.
14: Ciao.
2: Radio 3i, dove batte il cuore.

Riavvolgiamo il filo prima di andare ad ascoltare il radiogiornale insieme al radiogiornale dei metà mattina. Riavvolgiamo il filo perché stavamo parlando delle città che amiamo, no? E vi avevo letto un post di una ragazza che vive a New York che sostiene che quando scegliamo una città, in realtà a volte non scegliamo quella città come destinazione, ma scegliamo quella città perché ci piace la versione di noi che esiste in quella città, no? E poi vai a vedere se in quella città esiste davvero, oppure l'hai già sperimentata quella versione di te che puoi essere in quella città, e quindi torni in quel posto per capire se quella versione di te esiste davvero. Molto curiosa questa cosa, molto curiosa, perché abbiamo parlato spesso delle persone che tornano negli stessi luoghi, che amano quelle sensazioni, quei posti, proprio perché le suscitano qualcosa. E allora è simile ma diversa, no, questa tematica. Lei sostiene che New York alla fine non è nemmeno così bella, ma in tanti la amano perché ritrovano una versione di loro che trovano solo a New York, e quindi si potrebbe ampliare a tutte le città del mondo, no? Io per esempio torno in Asia molto volentieri e ve lo dico per certo, sì, la conosco la versione di me asiatica che ritrovo solo là, la ritrovo anche solo scendendo dall'aereo, e quindi torno in Asia perché voglio vedere, sentire, provare quella versione di Federica che sento solo in Asia, no? E quindi forse perché mi ha colpito particolarmente e quindi mi sono ritrovata, no? Adri prima mi scriveva una cosa molto interessante: la città della quale ti sei innamorato è come la donna che ami. Ti alzi la mattina e ti piace vederla, vivere con lei, scoprirla ogni giorno, con lei ti senti bene. Perché ti sei innamorato di lei e non di un'altra? Tanti fattori hanno influenzato la tua scelta, l'importante è che anche lei ti ami. Quindi paragona, insomma, l'amore verso una donna, o potremmo paragonarlo verso un uomo, con l'innamoramento che tu hai verso una città, no? Cioè alla fine ti ha conquistato o conquistata in tutto per tutto, ed è lo stesso sentimento dell'amore. Quindi grazie Adri per questo messaggio, l'ho trovato molto molto molto pertinente e carino, e ci fa ragionare anche lateralmente rispetto a questo tema. 079-449-9537 per raccontarmi se adesso ragionandoci avete una versione di voi che ritrovate solo in una città che particolarmente amate e nella quale vi piace particolarmente tornare per questo motivo, per riscoprire quel voi che qua non avete, non potete magari tirar fuori, no? Come fate invece nella città che amate.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
4: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.
5: Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella chiesa collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
9: Let's go, let's go! Dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, ci saranno appuntamenti che continueranno a farti compagnia. Due ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
10: Sono le 9:58 minuti.
11: Ticino News.
12: Buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito mercoledì Nepal e Tibet. In Nepal sono morte 626 persone, oltre 2.400 risultano disperse, mentre le autorità cinesi hanno riferito di 7 vittime e più di 550 dispersi sul versante tibetano. A 3 giorni dal disastro, squadre di soccorso continuano a cercare sopravvissuti lungo circa 80 chilometri di vallate devastate, mentre continua a aumentare il numero delle persone ancora senza notizie. Fra di loro ricordiamo anche una coppia residente in Ticino. A complicare ulteriormente le ricerche è il rischio di nuove inondazioni. I vertici dell'esercito svizzero hanno incontrato ieri all'HAC di Lugano rappresentanti del mondo della politica, dell'economia e della cultura ticinese per discutere delle sfide a cui è confrontata la difesa nazionale in un contesto in continuo mutamento, sfide che il comandante della divisione territoriale 3 Maurizio Dattrino riassume così.
13: Allora, le sfide sono sicuramente quella di riconquistare ancora o riguadagnare le competenze di difesa che negli ultimi anni sono state perse. Vista la situazione geopolitica internazionale è indispensabile che riacquisiamo queste competenze. Parlo delle competenze della difesa e forse del mindset della gente che capisca che la situazione non è più quella che forse avevamo 10 o 15 anni fa.
12: Dal canto suo, il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, ha sottolineato l'importanza della responsabilità individuale. Sentiamo.
11: I cantoni in generale cercano di lavorare soprattutto sul rendere tutti noi consapevoli del fatto che se l'individuo è resistente, quindi ha abbastanza capacità di autonomia, penso in particolar modo anche solo in maniera semplicistica al nostro frigorifero in casa, che deve essere comunque pieno regolarmente, pensando anche all'acqua potabile che potrebbe mancare, quindi avere una buona scorta di acqua minerale a casa, beh, significa rendere il paese ancora più resiliente in caso di crisi, proprio perché non possiamo sempre e solo affidarci alle istituzioni in caso di necessità, dobbiamo prima di tutto essere noi consapevoli del nostro ruolo.
12: Cambiamo tema e parliamo di meteorologia. I dati raccolti da Meteo Svizzera negli ultimi mesi lo certificano, è stata l'estate più calda e più secca di sempre. I dettagli con Samuele Quadri.
14: Con poco più della metà delle precipitazioni abituali, il periodo tra aprile e agosto è stato il più caldo e secco mai registrato in Svizzera dall'inizio delle misurazioni del 1901. A certificarlo sono l'Ufficio Federale di Meteorologia, l'Ufficio Federale dell'Ambiente e l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. La temperatura media nazionale è stata di 2,7 gradi superiore alla media tra il 1991 e il 2020. Le precipitazioni sono invece rimaste al 54% del valore solito, con valori ancora più bassi nel Giura e nell'Altopiano. I livelli d'acqua sono dunque risultati nettamente inferiori alla media in diversi laghi e nel Reno, mentre sull'arco alpino sono rimasti tendenzialmente più elevati a causa della fusione dei ghiacciai che ha compensato la mancanza di precipitazioni.
12: Chiudiamo con lo sport, con l'hockey su ghiaccio e con le due amichevoli disputate ieri dalle ticinesi. L'Ambri Piotta ha trovato il primo successo pieno dell'estate, superando 3-1 gli Schwenninger Wild Wings, compagine che milita nel massimo campionato tedesco. Sconfitta 5-4 invece per il Lugano, che sul nuovo ghiaccio di Sigirino è stato battuto dal Langnau.
9: L'infotraffico.
12: C'è un po' di traffico sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, così come nella direzione opposta tra Quinto e Airolo. In questo caso ci sono 2 chilometri di colonna e attese di circa 20 minuti con il raccordo autostradale in entrata di Airolo che è chiuso al traffico e la corsia Cupra invece aperta. Infine traffico congestionato anche tra Quartino e Cadenazzo.

Benvenuti nel mio salotto davanti a un caffè al volo. Io sono la Fede Volo e questa è già la seconda parte della mattina insieme. Siamo insieme dalle 8 e lo staremo fino a mezzogiorno. E dalle 14 alle 18 c'è la Patti oggi pomeriggio. Quindi soli mai qui su Radio 3i. Noi abbiamo già parlato di tante cose. Nel frattempo stiamo parlando dei luoghi che amiamo, delle città, dei posti che amiamo. Ma non tanto perché ci piace quel posto, ma abbiamo scoperto che per alcuni di noi è la versione di noi stessi in quel posto che ci fa amare quella città o quel luogo. E per esempio Lady Rainbow scrive: per me la Thailandia non tanto per la versione di me ma per loro, lì sono tutti gentili e pronti ad aiutarti, non sono arroganti come noi occidentali e il tempo scorre leggero. Però ti faccio riflettere su una cosa, cara Lady Rainbow: secondo me, trovando nelle persone che incontri in quel luogo così tanta dolcezza, gentilezza eccetera, cambia anche la versione di te. Te lo dico perché io questo lo sperimento in Asia, no? È la versione di me che trovo solo in Asia, mi fa tornare sempre molto volentieri. E quindi forse quello che troviamo negli altri, anche nelle persone, vi direi soprattutto nelle persone, è quello che poi ci fa dire: in quel luogo torno più che volentieri. Ecco, però riflettiamoci e raccontatemelo 079 449 9537.

7 c'è grande festa a Mezzovico questa sera, dalle 17 addirittura alle 2 di notte, grande festone oggi sabato 29 agosto, Mezzovico, l'appuntamento è Mezzovico, griglia, DJ, tanta musica e tanto stare insieme in questa fine dell'estate, ultimo weekend di agosto.

non è lontano chilometricamente parlando, ci vogliono comunque 2 ore e mezza, ma è a Rosa nei Grigioni. Anche se in questi ultimi 3 anni non sono riuscita a fare una settimana di vacanza, ma almeno un giorno ci devo andare. Montagna, scoiattoli, orsi, marmotte, cerbiatti, che pace. Non c'è bisogno di andare lontano, c'è bisogno di andare in un luogo che ci fa sentire noi stessi, che ci fa vivere una versione di noi stessi che ci piace, che nella quale ci riconosciamo e magari ci riconosciamo solo in quel luogo. Quindi grazie per aver partecipato a questa prima discussione vera e propria. Fra poco cambiamo e giriamo pagina, così parliamo della fine dell'estate e del sentimento della malinconia.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede. Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
1: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo. Vieni a vivere il fan.

0: Family.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Bjord. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Astrotris.
1: Oh, andiamo a vedere un po' cosa dicono le stelle. Sagittari, siete all'ultimo posto oggi, perché la luna contro rende l'umore instabile. Mercurio non amico complica appuntamenti e conversazioni, mentre Venere protegge gli affetti, ma quelli sinceri. Se un programma salta, non trascorrete il pomeriggio a cercare un colpevole. Il sabato si salva con la compagnia giusta e un'agenda abbastanza elastica da sopportare questa dura realtà. All'undicesimo posto ci sono i Gemelli, al decimo gli Ariete, al nono i Vergine, all'ottavo gli Acquario, al settimo i Leone, al sesto i Bilancia, al quinto i Capricorno e al quarto i Pesci. Saliamo sul podio con i Toro, lasciatevi conquistare dalla bellezza, oggi ne avete bisogno. Luna e Sole favorevoli sostengono benessere, fascino e piacere di dedicare tempo alla casa o al vostro aspetto, mentre Marte amico aggiunge il desiderio di fare e di uscire. Il sabato scorre pieno e piacevole, con una sicurezza che non cerca approvazione. Wow, super sicuri di voi, cari Toro. Al secondo ci sono gli Scorpione, il clima si fa morbido senza diventare superficiale. La luna amica sostiene intimità e benessere, Marte favorevole accende desiderio e iniziativa, mentre il sole dalla vostra parte vi rende più fiduciosi. Organizzate una cena privata, scegliete un outfit deciso e proponete un programma che vi somigli davvero. Al primo posto ci sono i Cancro oggi, il bisogno di stare bene torna al primo posto, cari Cancro. Luna e Sole favorevoli sostengono vitalità, affetti e piacere di cambiare ambiente, mentre Venere non amica segnala qualche resistenza nella coppia o fra amici. Organizzate una gita, scegliete un ristorante che vi incuriosisce o concedetevi un pomeriggio vicino all'acqua.

Facciamoci un giro sulle strade della Svizzera italiana, sulle note di Benson Boone. Vediamo un po' che qua devo togliere questo, perché sennò ok. Allora, sulla 2 direzione Chiasso, tra Chiasso e la frontiera di Chiasso Progeda c'è traffico, e poi ancora Riazzino direzione Cadenazzo, il traffico è fortemente rallentato all'altezza della rotonda dell'aeroporto di Locarno. Sulla 2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2 direzione nord, Airolo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Ecco qua, così almeno ci siamo fatti un giro anche sulle strade della Svizzera italiana. Voltavamo pagina, cioè dicevamo voltiamo pagina, e voltiamo pagina per parlare di malinconia della fine dell'estate, perché insomma, ahimè, questo è l'ultimo weekend di agosto, che lo vogliamo o no. E quindi ricomincia la scuola lunedì, i genitori magari ricominciano i ritmi propriamente invernali, insomma settembre, comunque i primi giorni di settembre sono l'inizio dell'anno per tanti di noi, no? È vero che l'inizio è gennaio, o comunque il giro di boa è gennaio, però anche settembre per molti di noi è veramente un inizio, un rinizio, no? Quindi diciamo che anche l'estate volge al termine. Allora volevo parlarvi del sentimento della malinconia, sempre in chiave leggera naturalmente, perché la malinconia è uno stato d'animo fatto di una tristezza lieve, spesso mescolata a dolcezza e nostalgia. Può comparire quando pensiamo a qualcosa che è passato o sappiamo che sta per finire. Non nasce necessariamente da qualcosa di brutto, possiamo essere malinconici anche pensando a un momento invece molto bello. È il sentimento che proviamo quando ci rendiamo conto che qualcosa che ci ha fatto stare bene non durerà per sempre. Per questo può esserci malinconia alla fine dell'estate, dopo una vacanza, ascoltando una vecchia canzone o tornando in un luogo importante. Dal punto di vista, diciamo, psicologico, può anche aiutarci a dare valore ai ricordi e alle esperienze vissute. In fondo, la malinconia ci ricorda una cosa semplice: se ci dispiace che qualcosa sia finito, probabilmente è perché ne è valsa la pena.

Tania, a proposito del sentimento della malinconia, di cui abbiamo appena iniziato a parlare, mi scrive: se penso alla malinconia, è proprio la fine dell'estate, ma non quest'anno. Arriverà forse dopo in qualche altra forma, ma non per l'abbassamento delle temperature. Tra un mese mi trasferisco alle Canarie. Un po' di malinconia, ma dolce, nel vedere la casa che si svuota. Mamma mia, Tania, io ho dei vicini di casa che si stanno trasferendo alle Canarie anche loro. E proprio ieri pensavo, che strano, chissà cosa c'è, che sentimenti possono provare sul fatto che stanno lasciando una vita, delle abitudini, insomma. Ecco, questo, Tania, il trasloco in un luogo, tra l'altro, che non è casa tua, quindi non vai da un paese all'altro qua in Ticino, ma vai in un altro posto dove, che avrà tutta una sua cultura, che avrà tutto un suo modo di vivere diverso dal nostro, è proprio, credo, il sentimento della malinconia per antonomasia, cioè quello proprio che mi immagino sia ad hoc, no? Cioè perfetto per raccontare il sentimento della malinconia che stavo iniziando a raccontare e che insomma proseguo dicendo che poi c'è proprio la malinconia della fine dell'estate, oltre che di vita, no? Come ci stava raccontando Tania, siamo ancora in estate ma iniziamo già a sentire che sta finendo, perché lunedì ricomincia un po' tutto, le giornate si stanno accorciando, non so se ve ne accorgete, ma io tantissimo. Settembre si avvicina e improvvisamente ci accorgiamo di quanto ci piacciono quelle piccole cose estive che magari davamo per scontate, anche se l'estate è stata lunga, anche se l'estate è stata calda, anche se insomma è stata un po' noiosa quest'anno, ma abbiamo un po' una nostalgia anticipata, no? Possiamo provare malinconia ancora prima che qualcosa sia finito, no? Quando lo vediamo, quando vediamo all'orizzonte che qualcosa sta per finire. Sapere che un momento bello sta per terminare, diciamo che ci fa percepire ancora di più quanto sia importante per noi. È curioso, no? Spesso siamo tristi non perché qualcosa è già finito, ma perché sappiamo che sta per finire, no? E come l'estate, appunto, per l'appunto, anche se è stata caldissima e fastidiosissima. Quindi ho una domanda per voi: qual è quella cosa, anche piccola, dell'estate che quando arriverà l'autunno vi mancherà più di tutte, quindi per la quale già sentite il sentimento della nostalgia? 079 449 9537, quella cosa che vi mancherà adesso che stiamo andando incontro.

0: buon caffè al volo. Con Fedevolo. Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
1: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre. Per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

0: Ciao. A Ponte Capriasca stanno facendo una vendita di vestiti di carnevale. Non so se vuoi far passare l'agendina e fare un po' di pubblicità per il nostro gruppo. Ti ringrazio, ciao, sono Katia. Ciao, ciao,
1: ciao, buona Katia, giornata. Grazie a te, buona giornata. Ecco l'agendina.

Stavamo parlando di malinconia qui sulle frequenze di Radio 3. Io sono la Fede Volo, questo è Un Caffè al Volo, insieme ancora un'oretta e poi lascerò il microfono alla Patti dalle 14 alle 18. Stavamo chiacchierando in merito al sentimento della malinconia, un sentimento dolce, amaro, che può venire anche quando una cosa non è ancora finita ma la vediamo finire, come per esempio quest'estate, essendo l'ultimo weekend di agosto. Insomma, stiamo vedendo passare l'estate, stiamo vedendo iniziare le scuole, iniziare l'anno, iniziare un anno per noi che valutiamo, consideriamo il nuovo anno settembre, non gennaio. E quindi vi chiedevo qual è quella cosa, anche piccola, dell'estate che quando arriverà l'autunno vi mancherà più di tutte. 079 449 9537, sono arrivati tanti messaggi al nostro numero WhatsApp. E vince la luce, il giorno che non finisce mai. La Crimi scrive: a me mancherà la luce, i giorni si accorgiano, ma ti dirò che l'autunno con i suoi colori è bellissimo. E poi ancora Alba: ciao Fede, dell'estate mi mancherà la luce fino a tarda sera e le mie nipotine, con le quali ho passato tutta l'estate in piscina anche con la loro mamma. Ecco, queste ricorrenze, no, che per tutta l'estate sono state uguali tutti i giorni, ma poi magari lo sono solo per un mese e mezzo, no, perché quando finisce l'estate poi basta, queste cose finiscono e ci sono piaciute tanto, e quindi sentiamo già un po' il sentimento della malinconia. Christian mi scrive: buongiorno, sicuramente mi mancheranno le lunghe giornate di luce, anche tu. Di sicuro non mi mancherà il caldo afoso. E un giorno, quando sarò in pensione, ciao ciao a tutti, andrò a vivere in Abruzzo, in mezzo alla natura, in mezzo ai cervi, caprioli, orsi, lupi. A proposito, Christian, del tema precedente di cui parlavamo, che scegli un posto per la versione di te che quel posto accoglie. Quel posto, diceva, magari non scegli quella città o quel posto, ma scegli quella versione di te in quel posto. Quindi immagino, Christian, che sia così anche per te. Te lo auguro a brevissimo, insomma, che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni. E quindi raccontatemi nel frattempo cosa vi mancherà di più di quest'estate, anche se è stata calda, anche se è stata afosa. Non ci credo che qualcosa non vi mancherà di quest'estate, oltre alle lunghe giornate alla luce che abbiamo già ampiamente detto in questi messaggi. 079 449 9537, cosa vi mancherà di più dell'estate, che cosa vi rende un po' malinconici adesso che sta per finire.

0: Che cosa vi mancherà di più di quest'estate? Il sentimento della malinconia? 079-449-9537. Cosa vi mancherà più di quest'estate? Allora, mi fa molto ridere perché Fiore mi scrive le zanzare e Marinella mi scrive non di sicuro le zanzare. Non so se Fiore era una battuta, immagino che ti mancheranno le zanzare, non ci posso credere. Ciao, io odio l'estate, mi scrive Lara, quindi credo che non mi mancherà proprio nulla, anzi non vedo l'ora che finisca. Se proprio devo trovare qualcosa che mi mancherà, potrebbe essere il non dover correre in giro con i bambini e il dover gridare per fargli fare i compiti e studiare come durante l'anno scolastico. Ecco Lara, allora tu avrai la malinconia di questo sentimento un po' di calma, no? Perché quando i bimbi non vanno a scuola, insomma, ce li hai a casa, certo, però non hanno nemmeno tutti i compiti e i doveri che hanno quando vanno a scuola, quindi questo sentimento un pochino di relax immagino che vada bene. Ciao Fede, io adoro il caldo, dunque potrebbe fare estate sempre, veramente? Oh mio Dio, cara Cri. No, per me no, lo sapete che io mi lamento sempre del caldo, però sì, le lunghe giornate, poi leggevo anche altri messaggi che poi vi dico più tardi, insomma, sì, cioè mi trovo d'accordo con delle cose che vi mancheranno e che effettivamente mancheranno anche a me dell'estate, non mi mancherà il caldo.
1: Non si è accorto, sì.

l'autostrada è già tutta bloccata prima di Coldrerio. È passata la polizia, può essere che c'è stato un incidente. Stiamo andando a 8 all'ora e poi ci fermiamo, 8 all'ora ci fermiamo. L'autostrada è in direzione Chiasso. Grazie.

0: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
4: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
5: Con le McDeal Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDeal Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
6: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
7: dal vostro partner Toyota del Luganese.
8: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
9: Dal 31 agosto, il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
10: Sono le 11, buon sabato a voi.
11: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
12: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
13: Infotraffico.
10: Lunga lista di segnalazioni da parte di Via Swiss. Partiamo dalla 2, direzione Chiasso, tra Mendrisio e la frontiera di Chiasso Progeda. Il traffico è congestionato con ritardi fino a 15 minuti. Riazzino, direzione Cadenazzo, all'altezza della rotonda di Locarno. C'è traffico da Mendrisio, direzione Gaggiolo, tra Stabio e Gaggiolo Dogana. Sulla 2, direzione nord, tra l'area di riposo di sosta di Cadenazzo, direzione nord, e Bellinzona Sud, ci sono problemi di traffico a causa di un incidente e la corsia di sinistra è bloccata. Sempre sulla 2, direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Erolo, il traffico è congestionato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Tra Magliaso e Ponte Tresa c'è traffico e ancora sulla 2, direzione nord, a Erolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.

0: Anastasia, e questo ritmo e questa musica bella power, come ci piace dire, ci fa entrare nel minuti dopo le 11, dove solitamente, ormai è una ricorrenza, parliamo di eventi che succedono nella Svizzera italiana. Quindi, come ogni sabato, oggi vi parlo però di un evento che non è oggi stesso, ma è sabato prossimo, quindi 5 settembre dalle ore 11, nel parco di Casvegno a Mendrisio ci sarà la festa campestre organizzata dal Club 74. Ma io, come al solito, ho la fortuna di avere in linea chi ci racconta meglio degli eventi che presentiamo. In questo caso c'è Ursula Rampoldi, che è animatrice socioculturale dell'OSC. Buongiorno Ursula.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. Allora, stavo iniziando malamente, perché tu farai meglio di me, a raccontare che cosa succede sabato prossimo, perché è un invito a tutti a partecipare a questa festa che insomma viene organizzata ogni anno. Ma prima di parlare della festa vorrei proprio parlare di cos'è il Club 74, quando nasce e con che scopo.
1: Sì, il Club 74 è una realtà particolare che nasce negli anni 70, appunto all'interno di quello che allora era ancora l'ospedale neuropsichiatrico cantonale, oggi conosciuto come clinica psichiatrica o OSC, e ha portato proprio quello che è stata un'apertura, se pensiamo ai tempi di cosa poteva significare la psichiatria, quindi l'internamento delle persone, la chiusura, eccetera, ha voluto in fondo restituire una dignità, una possibilità di parola alle persone che ne venivano private e per ragioni di controllo, e quindi tramite il collettivo, tramite degli strumenti come delle assemblee, ma anche le attività che si proponevano, anche creative, eccetera, ha rivoluzionato in qualche modo l'approccio verso quello che può essere il disagio psichico, e quindi la possibilità di vivere tutti molto diversamente questa dimensione.
0: Esatto, quindi diciamo una grande evoluzione, no? Del mondo che ci stai raccontando, e dell'OSC, che è l'organizzazione sociopsichiatrica cantonale, e da qui, quindi dalla nascita del Club 74, vengono anche organizzate vari tipi di attività, fra cui la festa che ci sarà sabato prossimo, appunto, ripeto, al parco di Casvegno di Mendrisio a partire dalle 11, ed è lei stessa una festa che è nata la prima volta negli anni 70, quindi non è una giovinotta, forse in forma diversa è stata organizzata così tanti anni fa, ma insomma non è una cosa nuova, queste attività non sono nuove, giusto? Quindi, oltre a raccontarci il programma della festa, magari facciamo un passo indietro, no? Come nasce, come è evoluta?
1: Beh sì, probabilmente è ancora più antica, nasce come festa per i parenti delle persone degenti, quindi un momento comunque già un piccolo spiraglio di apertura, poi diciamo in qualche modo recuperata appunto dall'avvento del Club 74, è diventato questo appuntamento ormai tradizionale, perché ormai appunto sono più di 50 anni, è aperto alla popolazione, quindi l'invito a entrare nel parco, a conoscerlo, a frequentarlo, e quindi una volta di più a capire che possiamo veramente condividere le esperienze e trovare sempre qualcosa di interessante, certo, nell'altra persona, senza pregiudizio. Giusto. Senza, ecco, superando un po' quelle difficoltà
0: da pregiudizio.
1: Una società, è vero, che ci vuole comunque catalogare, no? A sì, seconda di vantaggi e svantaggi che possiamo incontrare nella vita, ecco, cerchiamo di andare oltre e di fare comunità.
0: Di sperare che succeda tutti i giorni, ma di rendere questa giornata, invece quella del 5 settembre, puntuale per ricordare questa cosa molto importante che racconti, Ursula, sul pregiudizio e sul fatto che si può tranquillamente condividere. Mi viene da sorridere, ma è un pregiudizio che c'è, purtroppo c'è ancora, e quindi l'invito è a tutta la popolazione per questa festa che programma vede.
1: È sempre un programma piuttosto ricco, che inizia alle 11 del mattino continua fin verso le 6 di sera, che prevede per esempio l'esibizione in due momenti alle 11 e alle 15:30 di uno spettacolo azteco, quindi c'è un gruppo che mette in scena danze, canti con costumi tradizionali che rievocano le tradizioni maya, quindi indigene, valorizzandole. Poi c'è il pranzo a mezzogiorno preparato dalla cucina dell'OSC.
0: Si mangia e si beve, come dico sempre.
1: Tutto il giorno, senza,
0: non mancherà.
1: Senza impegno, a prezzi politici.
0: Certo.
1: E poi avremo anche degli spettacoli teatrali alle 14 con i Confabula e alle 17 con il Sugo d'Inchiostro.
0: Chi più ne ha più ne metta qui, cioè non ci starete dentro in una giornata.
1: Certo, bancarelle, mercatino, giochi preparati dai reparti della clinica, ma non solo. Per esempio quest'anno abbiamo la partecipazione anche di altre associazioni come Generazioni Solidali, avremo il nostro storico trenino ecologico, ma ci sono anche altre installazioni come una piramide e insomma tantissime
0: tantissima carne al fuoco.
1: Per cui si può tranquillamente passare tutta la giornata senza.
0: Non abbiamo
1: senza
0: la scusa
1: annoiare.
0: Di dire non c'è niente da fare, ce n'è per tutti i gusti, non solo c'è molto da fare. Tra l'altro ha un tema la festa ogni anno, quest'anno che tema ha?
1: Certo,
0: si può dire? Si può dire?
1: Certo, volentieri si è scelto il tema del giro del mondo in 80 giorni.
0: Sì.
1: Che è piuttosto significativo, sempre nel senso appunto della festa e di tutto quanto dicevamo prima, perché lo storico tradizionale romanzo di Jules Verne ci riporta appunto a un tema che a sua volta invita all'incontro, invita alla scoperta e quindi all'incontro dell'altro senza,
0: pertinentissimo,
1: senza timore, ma con curiosità.
0: Esatto, è un po' questo l'invito, no? Partecipare a questo evento sabato prossimo 5 settembre dalle ore 11 al Parco di Casvegno a Mendrisio, con curiosità, apertura e senza pregiudizio. Questo è un po' l'invito per tutti, no? E ogni anno lo ricordiamo molto volentieri. Senti, prossimi eventi organizzati dal Club 74, rapidamente così poi ci salutiamo.
1: Allora, un'altra attività importante del Club 74 è il gruppo di teatro, cioè una compagnia teatrale del Club 74, anche qui storicamente, adesso da qualche anno diretta da Diego Villicorna, e quest'anno è stato realizzato con lui uno spettacolo che si chiama Magnificamente, uh-huh, e che è già andato in scena a primavera, ma che ha 4 date importanti adesso prossimamente, che saranno il 4 ottobre a Losanna,
0: sì,
1: e poi però per tornare in Ticino il 27 ottobre al Cinema Teatro di Chiasso,
0: sì,
1: il 30 ottobre al Teatro Paravento di Locarno e il 30 novembre al Foce di Lugano.
0: Senti, tutte queste informazioni noi magari possiamo trovarle su un sito da qualche parte per recuperarle? Non te l'ho chiesto fuori onda.
1: Club 74 ha un sito semplicissimo, club74.ch.
0: Perfetto.
1: Ha anche un profilo Instagram.
0: Perfetto, quindi possiamo ritrovare tutte queste informazioni.
1: Così,
0: Ursula Rampoldi, che è animatrice socioculturale per l'organizzazione socio-psichiatrica cantonale, lo ricordo, ci ha raccontato molto bene questa importante festa, importante per il significato che ha raccontato bene Ursula, e quindi siete tutti invitati sabato prossimo dalle ore 11 nel Parco di Casvegno a Mendrisio. Ursula, grazie tantissimo, in bocca al lupo per la settimana prossima. Io faccio un salto, va bene?
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Ciao,
1: buona
0: un abbraccio, grazie. Ciao.
1: Ciao.

0: amici.
1: Traffico in direzione sud in autostrada tra Rivera e Bellinzona Sud, c'è colonna. La corsia di destra è chiusa e poi ancora verso la frontiera di Chiasso Progeda c'è traffico già a partire da Coldrerio, quindi insomma ci vuole un po' di pazienza perché c'è traffico e c'è un incidente, pare, mi state dicendo. Quindi pazienza in strada che prima o poi si libera. Continueremo parlando di, va bene che vola il tempo quando ci si diverte, parlando di malinconia.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Carica l'app Hey Obi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Obi, tutto è possibile.
2: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.

0: Filman. Amore, mi compri una nuova cucina?
1: Fatto.
0: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
1: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
2: Oh, happy day!
3: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
4: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Mi tengo una chicchetta da leggervi in chiusura di questo sabato mattina insieme, perché ho trovato un post pertinente con la malinconia e quindi volevo però trovare un momento tutto unico per leggervelo, perché è veramente una bella chiusa rispetto a quello che ci stiamo raccontando, perché qua allo 079 449 9537 ci stiamo raccontando quali sono quelle cose che alla fine dell'estate vi faranno venire un po' di malinconia, quelle cose che un po' vi mancheranno dell'estate. Flavia mi scrive: ciao Fede, io aspetto con ansia l'arrivo dell'autunno perché è la mia stagione preferita, l'unica cosa che potrebbe mancarmi è il bucato steso che asciuga in fretta. Hai detto poco, Flavia, ma io sono della fazione autunno-inverno, quindi immagina quanto ho sofferto in questi ultimi mesi. Flavia, benvenuta nel mio club. E dopo ancora Monica mi scrive: ciao Fede, mi mancherà la calma mattutina, non dover mettere la sveglia è già stata tanta roba, in più finalmente il mio giovanotto di 10 anni la mattina finalmente ha iniziato a dormire, quindi mi sa, cara Monica, che ti sei goduta veramente l'estate, no? Ne parlavo con due mie amiche che hanno dei figli più piccoli dei tuoi, ma che mi dicevano, hanno 4 anni, 4 anni e mezzo, e mi dicevano: finalmente abbiamo potuto goderci l'estate un po' di più, no? Perché quando i bimbi sono più piccoli di quell'età si fa un po' fatica, mentre adesso sono cresciuti, stanno crescendo e quindi hanno potuto magari rispettare un po' più i ritmi da adulti, godersi un po' l'estate tutti insieme senza magari dover seguire dei ritmi prettamente da bambini, no? Che si seguono volentieri ma poi ci si sacrifica tra virgolette un po', quindi capisco che questo possa crearvi un po' un sentimento di malinconia.

Le prime volte sono delle belle egocentriche, leggo in questo post. Si fanno notare, fotografare, e se potessero organizzerebbero pure una conferenza stampa. C'è il primo bacio, di cui a volte si parla ancora con gli occhi sognanti, il primo giorno di lavoro, di cui ci si ricordano perfino l'outfit scelto, il primo viaggio da soli, di cui non ci si pentirà mai. Gli inizi, si sa, hanno sempre qualcosa di teatrale, arrivano con una data precisa e la sensazione che stia succedendo qualcosa di importante. Le ultime volte, invece, sono maestre del mimetismo.

0: è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.

0: ogni emozione. Solo tua.
1: E sulle note dei Depeche Mode continuo a leggervi l'articolo interessante che dice che le ultime volte sono maestre del mimetismo. Nessuno ti dice che quella sarà l'ultima estate passata con quel gruppo di amici, l'ultima volta che i tuoi ti accompagneranno in aeroporto, l'ultima cena in quella casa che verrà venduta, l'ultima telefonata quotidiana con una persona che pian piano sentirai sempre meno. Sul momento sembrano tutte identiche a quelle precedenti ed è proprio questo il problema, ma la psicologia ha una spiegazione. Secondo gli studiosi, le esperienze nuove catturano automaticamente la nostra attenzione. È il cosiddetto novelty effect.

quando è stata l'ultima volta che hai riconosciuto un'ultima volta? Questo è quello di cui stiamo parlando. Vi sto leggendo questo articolo molto interessante che dice appunto che le prime volte sono elaborate più in profondità nel cervello e quindi hanno molte più probabilità di trasformarsi in ricordi nitidi. Le ultime invece non hanno niente di speciale, sembrano normali, sembrano sempre penultime. Poi passano gli anni, ti ricapitano tra le mani una fotografia, senti una canzone alla radio, attraversi una strada che non ripercorrevi da tempo e il cervello collega i puntini. È in quel momento che realizzi che quella non era una giornata qualsiasi, ma l'ultima di qualcosa. Ed è questa la crudeltà della nostalgia. Non ci manca soltanto ciò che abbiamo perso, ci manca non esserci accorti che lo stavamo vivendo per l'ultima volta. Perché se l'avessimo saputo, probabilmente saremmo rimasti seduti a quel tavolo 5 minuti in più. La vita, però, non mette mai i titoli di coda. Quello è un lavoro che lascia fare alla memoria.

Angeles, è arrivato il momento dei saluti. Adesso posso dirlo? È andato tutto bene, non lo devo dire che manca ancora il giornalista, però fino adesso nuova tecnica, nuovo studio, è andato tutto bene, quindi ottimo. I miei sogni terrorizzanti di questa notte forse sono serviti a concentrarmi di più, a rendermi bella carica per questa mattinata, ma sono contenta che tutto sia andato liscio. Grazie a voi come sempre per la partecipazione stamattina, ricchissima, si vede che l'estate sta finendo, si vede che torniamo tutti a fare le nostre solite cose da routine del sabato mattina, insomma, che è anche ascoltare Radio 3i, quindi grazie per questo. Vi ho sentito tanto carichi e numerosi, non che l'estate sia diversa, ma l'estate è un po' più tranquilla, no? Come proprio l'estate vuole. E quindi grazie a voi, questo caffè al volo è sempre ricco di spunti e di chiacchierate. Grazie, grazie per esserci. Oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 c'è la Patti in vostra compagnia e da lunedì 31 tante belle novità. Qualcuna magari l'avete già capita, altre no, vi dirò, ci sarà da divertirsi. Altro che se ci sarà da divertirsi. Buon inizio per tutti quelli che iniziano qualcosa con lunedì, buon ultimo weekend di agosto, noi ci sentiamo senza interruzioni sabato prossimo come nulla fosse. Un abbraccio, buon sabato, ciao!

0: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Tesoro, oggi l'ho visto.
6: Chi?
5: Lui, bello, elegante e che potenza!
6: Come?
5: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
7: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi, con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
10: Ticino News. Ancora buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Si aggrava sempre più il bilancio dell'alluvione che ha colpito mercoledì Nepal e Tibet. In Nepal sono morte oltre 600 persone, mentre oltre 2.400 risultano disperse, mentre le autorità cinesi hanno riferito di 7 decessi e più di 550 dispersi sul versante tibetano. A 3 giorni dal disastro, squadre di soccorso continuano a cercare sopravvissuti lungo circa 80 km di vallate devastate, mentre continua ad aumentare il numero delle persone di cui non si ha notizia. Fra di loro ricordiamo anche una coppia residente in Ticino. Una catastrofe che ha suscitato costernazione anche tra le comunità nepalese e tibetana in Svizzera, ma pure amarezze e critiche per la gestione della crisi in territorio cinese. Romano Bianchi.
11: Anche i rappresentanti della diaspora in Svizzera guardano con preoccupazione a quanto è accaduto e a quanto sta tuttora accadendo nella vasta regione dell'Himalaya colpita mercoledì dall'alluvione. Interpellato da Keystone ATS, Markus Rückstuhl, presidente della Swiss Nepalese Society, ha espresso cordoglio e solidarietà alla popolazione nepalese e nei prossimi giorni intende lanciare un appello per raccogliere donazioni. Anche nella comunità tibetana la notizia ha provocato un profondo shock, ha riferito Nima Schneider, co-presidente dell'Associazione della gioventù tibetana in Europa con sede a Zurigo. Alle perdite umane qui si aggiunge l'incertezza. A differenza di quanto accade in Nepal, le notizie provenienti dal versante tibetano del confine sono infatti molto scarse. Le informazioni non escono e gli aiuti non entrano, ha affermato Schneider. Questo fa paura.
10: Attivisti da ieri sera occupano il Lindenhof, il terrazzo panoramico che domina la città vecchia di Zurigo. Intendono proseguire la loro azione, intesa in particolare a denunciare le restrittive politiche migratorie in Europa per tutto il fine settimana. Per il momento le forze dell'ordine, che non forniscono altre informazioni, ad esempio sul numero di persone presenti, tollerano la manifestazione. Alla periferia di Losanna invece è sotto controllo, ma non ancora estinto, l'incendio divampato ieri nel magazzino di un centro di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali. A causa del disastro la vicina autostrada 1 è tuttora chiusa, la popolazione della regione è invitata a rimanere in casa e le gare di triathlon in agenda per oggi nel capoluogo vodese sono state annullate. Cambiamo tema, i dati raccolti da Meteo Svizzera negli ultimi mesi lo certificano, quella appena trascorsa è stata l'estate più calda e secca di sempre. I dettagli con Samuele Quadri.
6: Con poco più della metà delle precipitazioni abituali, il periodo tra aprile e agosto è stato il più caldo e secco mai registrato in Svizzera dall'inizio delle misurazioni del 1901. A certificarlo sono l'Ufficio Federale di Meteorologia, l'Ufficio Federale dell'Ambiente e l'Istituto Federale di Ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio. La temperatura media nazionale è stata di 2,7 gradi superiore alla media tra il 1991 e il 2020. Le precipitazioni sono invece rimaste al 54% del valore solito, con valori ancora più bassi nel Giura e nell'Altopiano. I livelli d'acqua sono dunque risultati nettamente inferiori alla media in diversi laghi e nel Reno, mentre sull'arco alpino sono rimasti tendenzialmente più elevati a causa della fusione dei ghiacciai che ha compensato la mancanza di precipitazioni.
10: Restiamo in tema in chiusura, ma ci spostiamo in Italia. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi e mobilitato i volontari della protezione civile. Oltre 40 le persone rimaste ferite, decine gli edifici scoperchiati e almeno 10 chiese sono rimaste danneggiate a partire dalla cattedrale da cui è crollata la copertura di una guglia. Le auto danneggiate dalla grandine sono infine almeno 10.000.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
13: L'infotraffico.
10: Via Suis segnala traffico congestionato sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda con ritardi di almeno 15 minuti, traffico rallentato anche nella direzione opposta davanti alla galleria del San Gottardo dove ci sono 3 km di colonna e attese di circa 30 minuti, 5 invece km di colonna in direzione del Ticino, in questo caso le attese sono di circa 50 minuti. Infine, traffico rallentato anche da Agno verso Ponte Tresa.
13: Previsioni del tempo.
10: Giornata quella odierna generalmente soleggiata malgrado alcune velature ad alta quota, a basse quote temperatura massima attorno ai 28 gradi.
13: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà fuori menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: estate. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
1: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
4: Oh, happy day!
5: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
8: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: estate di Radio 3.
1: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno con gli chef che cucineranno dal vivo e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete sino al 10 settembre la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
6: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
7: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
8: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediati. Informati su mediati.ch.
11: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo, anni 60.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Con le McTill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McTill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
6: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock! Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
8: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: L'estate di Radio 3i.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona.

0: Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
1: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
0: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
3: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
4: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
5: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
1: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Dal 31 agosto, la domenica mattina tornerà forte, chiara e popolare. Dalle 8 alle 11, tre ore di musica popolare e compagnia ti accompagneranno per iniziare al meglio la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Le 13.59.
5: Ticino News.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La cronaca in apertura avrebbe fortunatamente riportato ferite leggere il conducente di uno scooter di grossa cilindrata immatricolato in Ticino, protagonista di un incidente accaduto sulla strada cantonale delle Centovalli in territorio di Golino. L'uomo, che circolava in direzione di Intragna per motivi da stabilire, ha tamponato violentemente una Renault anch'essa immatricolata in Ticino, venendo poi sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva, che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La politica, un doppio no il 27 settembre, rimettere al centro la credibilità delle istituzioni è quanto emerso in estrema sintesi dal comitato cantonale del PLR, tenutosi questa mattina. I dettagli con Romano Bianchi.
8: Riunitisi questa mattina al teatro dell'USC di Mendrisio, i delegati del Comitato Cantonale PLR hanno anzitutto tributato un commosso saluto alla presidente delle Donne Liberali Radicali Ticinesi, Mari Luz Besumi Candolfi, e anche all'avvocato Giancarlo Olgiati, entrambi deceduti in questi giorni. I lavori assembleari si sono in seguito concentrati su due aspetti: l'avvicinamento alle scadenze elettorali del 2027 e le due iniziative in votazione federale il prossimo 27 settembre, con un doppio no emerso dalle discussioni in aula, il tutto con sullo sfondo i temi legati alla stretta attualità politica in un momento in cui la fiducia nelle istituzioni ticinesi è stata fortemente scossa, sottolineato il presidente Alessandro Speziali nel suo intervento. Il PLR rivendica un approccio fondato su serietà, responsabilità e rispetto dello Stato di diritto.
7: A Zurigo alcuni attivisti da ieri sera occupano il Lindenhof, il terrazzo panoramico che domina la città vecchia. L'azione vuole protestare contro la politica migratoria europea, le guerre e il riarmo. Sui social media i manifestanti hanno annunciato l'intenzione di mantenere il presidio fino a domenica. La polizia comunale ha comunicato oggi a mezzogiorno che tollererà l'occupazione ma continuerà a monitorare lo svolgimento. In chiusura invece l'incendio divampato ieri sera nell'agglomerato di Losanna in un centro di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali è stabilizzato, ma ci vorranno ancora diverse ore per domarlo. Il rogo ha probabilmente preso avvio da una carcassa di un'automobile, è stato spiegato, ma le cause esatte del sinistro non sono ancora state accertate, benché al momento i sospetti ricadano su una batteria al litio. A causa dell'incendio la vicina autostrada da 1 è rimasta chiusa per diverse ore e riaperta soltanto attorno a mezzogiorno. La popolazione della regione è tuttora invitata a evitare attività all'esterno e le gare di triathlon in agenda per oggi nel capoluogo vodese sono state annullate.
5: L'infotraffico.
7: Via Swiss segnala problemi di traffico tra Quinto e Airolo sulla A2 in direzione nord, dove il traffico è bloccato per circa 5 km e sono da prevedere ritardi fino a 50 minuti. Problemi di traffico anche sulla strada del Passo dal lato Urano a causa di un incidente con una corsia chiusa. Tornando invece sulla A2, la corsia Cupra è aperta, invece è chiuso lo svincolo di Airolo in entrata.
6: Siamo qua per suonarvele, ma nel migliore dei modi, eh? Grazie a Giorgio Toninelli per averci puntualmente informato, lo sentiremo nel corso del pomeriggio, lo vedrete anche su Teleticino nel corso dell'edizione serale di Ticino News. Chi c'è con voi questo sabato pomeriggio? Beh, ieri ve l'avevo detto salutandovi ieri sera, questa è Radio 3, io sono la Patti Scatti e resterete con me sino alle 18. Uno dice: cosa facciamo insieme per tutto questo tempo? Ce ne sono di cose da fare, per esempio parlare del traffico, perché vedo un signore che fa le pulizie là di fronte, vuol passare anche da casa mia perché ho una casa esplosa, avrebbe bisogno di essere rimessa a posto, ma chiusa la parentesi perché sto vedendo appunto uomini affaccendati in faccende domestiche che non è così frequente vedere sui terrazzi e magari nel privato della casa, ok. Dicevo, 4 ore da trascorrere insieme, in che modo? Innanzitutto per chi sta viaggiando sulle nostre strade, teneteci aggiornati ai nostri punti contatto, in particolare alla nostra chat di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Volevo ringraziare anche Teleticino perché ci sta ospitando sui propri schermi e quindi insomma abbiamo un'amplificazione in più rispetto alla sola radio. Come sta andando questo weekend? Questo inizio di weekend, in fondo è soltanto sabato, l'inizio del sabato pomeriggio e ne abbiamo di ore da impiegare andando a fare la spesa, andando al parrucchiere, non so, andando a fare benzina, che altre cose si possono fare, portare in giro i cani, magari toilettatura cani, avete voglia quante attività possiamo dedicare a questo sabato pomeriggio o semplicemente nel massimo del relax della propria casa, al fresco, perché fuori fa caldino, devo dire, nonostante siamo a fine agosto, fuori fa proprio caldino.

0: bella botta di energia quella con cui abbiamo cominciato questo pomeriggio, ci serve anche per smaltire il pranzo se abbiamo mangiato in maniera sostanziosa, se invece abbiamo mangiato leggero ci butteremo a capofitto nella cena di questa sera. Comincio col giro saluti del sabato pomeriggio perché vedo che i nottambuli riescono a essere anche pomeridiani e questo mi fa un sacco di piacere. Saluto i pelosi di casa di Max e Gian che se la stanno godendo, ecco loro sono l'esempio fantastico di come ci si gode la giornata. Uno dice beh mica possiamo fare come pelosi, però imparare da loro a ritagliarsi dei momenti che siano esclusivamente per noi. C'è Emma che scrive: buongiorno a tutti, buongiorno a te Patti, ti sto guardando su Teleticino, grazie. Sto facendo le pulizie grosse. Oh, un altro maschio casalingo, che meraviglia. E sto pensando che da lunedì ritornano le famigerate mamme col SUV. Aiuto, un caro saluto da Lelito. Caro Lelito, non è detto, che è un po' un luogo comune. È vero che ci sarà un surplus di SUV a partire da lunedì mattina perché ricominciano le scuole, però sta diventando un po' un luogo comune, tranquillo, no, io non guido il SUV, non sarei assolutamente in grado perché tutti i pali sarebbero miei, quindi è buona cosa che la Patti a scatti, con tutti i suoi scatti, non guidi un SUV. C'è invece il nostro, il mio collega, ma anche degli altri, Luca, l'uomo fascinoso, grazie a un ritocco dell'intelligenza artificiale operato da sua figlia, che l'ha fatto diventare un uomo dal grande, non che non lo fossi prima, ma hai, come dire, fatto l'upgrade, hai aggiornato il tuo numero di punti, che commenta in questo modo il traffico che sta incontrando in Dogana, Brogeda, direzione nord. Sentiamo?
1: Coda, sempre coda.
0: Sentite che bassi è nella sua... Coda, sempre coda. E vabbè, adesso pian pianino arriverai anche tu. C'è chi invece ha fotografato il sole, il cielo fortunatamente è azzurro. Questo weekend, ho visto prima le previsioni del tempo, è un bello weekend e quindi Aurora dice: oggi pomeriggio prendo un po' di sole in ascolto di Radio 3i, compagnia perfetta. Sono contenta di farti compagnia mentre mantieni l'abbronzatura. Frank invece scrive: un saluto a te, pomeriggio di pulizia a casa. Uè, ma tutti gli uomini che puliscono casa, io ho la casa esplosa e ho bisogno d'aiuto, qualcuno vuole venire a darmi una mano? Buon pomeriggio Frank e buon lavori domestici. Poi buon pomeriggio e grazie ai miei figli che puliscono casa. Jean, me li presti? Me li presti per favore? Dai, vediamo un po' chi scrive invece. Dario: non è una questione di SUV o di utilitaria, è una questione di rispetto. Da lunedì ricomincia la solita scena: auto piantate in mezzo alla strada, in seconda fila o sui marciapiedi, magari per fare 500 metri da casa a scuola. Il problema non è la macchina di moda, è l'arroganza di chi pensa che il proprio tempo valga più di quello degli altri. Il traffico lo crea il menefreghismo, non la carrozzeria. Ti adoro Dario. Guarda, io sono un disastro, quindi quando qualcuno ha tentato in passato di farmi provare, sai, le macchine quelle belle, grandi e tutto, io ho rinunciato, ho detto, non sono capace. Se io mi emoziono quando parcheggio, pensate che, vi racconto una cosa, noi qua sotto abbiamo il nostro parcheggio, no? Il parcheggio per gli ospiti, ma anche il parcheggio per noi che lavoriamo qua. Di solito quando arrivo al venerdì ci sono Alfonso Tuor e Lulo Tognola che sono fuori a chiacchierare perché si mettono d'accordo sulla realizzazione di radar insieme a Sasha Dal Colle, quindi si confrontano un po' sugli argomenti. Regolare che quando io parcheggio smettono di parlare e iniziano a guardarmi. Io lì divento tutta rossa, mi emoziono e non sono più capace di parcheggiare. Quindi quando mi incontrate, non guardatemi se devo parcheggiare. Ah, Frank si offre per aiutarmi a mettere a posto casa e anche Lelito si offre per venirmi ad aiutare a sistemare casa. C'è qualcuno che scrive, mette Dario numero uno. Buon pomeriggio a tutti, cari saluti in e non capisco cosa hai scritto. The king of the bicycle c'è, ma stai biciclettando o stai invece guidando il supermezzo, oppure sei in giro per i fatti tuoi? Beh, siete tantissimi, quindi con tantissimi riusciamo veramente a riempire questo sabato pomeriggio con i racconti del vostro sabato.

0: Prendiamo spunto da questa canzone di Malika Yan, che ha dedicato una canzone a tre cose, e potremmo iniziare a chiacchierare un po', a mettere un po' di sale in questo sabato pomeriggio, altre spezie se preferite, e prendendo spunto dalla canzone di Malika Yan, per l'appunto tre cose, la classifica delle vostre tre cose preferite, di qualsiasi tipo siano: cibo, vestiti, situazioni, musica. Una classifica è facile, perché abbiamo la medaglia di bronzo, la medaglia d'argento, la medaglia d'oro, quindi non è magari una risposta che si riesce a dare nell'immediato, ma c'è il tempo di una canzone, perché tra poco ascolteremo insieme Dua Lipa.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i. Telesuona Radio 3i. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Oh, happy day!
2: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga

0: Perfetto.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.

0: Spero di riuscire a andare con ordine, rispondere a tutti e soprattutto non dimenticarmi di nessuno, non me lo perdonerei mai. Abbiamo ascoltato Dua Lipa. Dua Lipa era il protagonista delle notizie musicali di questo periodo, perché il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo vorrebbe avere tra gli ospiti internazionali Dua Lipa. Certo, a chi non piacerebbe avere, non so, Dua Lipa, Lenny Kravitz, Bruno Mars? Basta pagare, arrivano. Scopriremo se Dua Lipa riuscirà ad essere ingaggiata per il prossimo Festival di Sanremo. Ma torniamo a noi. Per esempio, fa parte della popolazione notturna, ma la vedo anche con grande piacere in questo sabato pomeriggio, Annalisa, che scrive: siamo nel nostro piccolo negozietto di pietre e artigianato, devo dire che è molto bello. È vero che le pietre hanno delle storie, comunque le pietre hanno, come dire, dei poteri, ho usato un'espressione troppo forte. Ho chiesto anche, approfittando della canzone che abbiamo ascoltato da poco di Malika Ayane, quali sono le vostre tre cose preferite, e adesso vi faccio sentire le prime classifiche.
1: La classifica delle tre cose: al terzo posto,
2: come vanno gli affari?
1: Metto la famiglia. Al secondo posto la buona cucina. Al primo posto i miei gatti. Ciao Darellito.
0: E vai, la prima classifica delle tre cose che ritenete più importanti, poi magari la correggerete col tempo, non è detto che sia lì scolpita nella pietra. Vediamo Michela, che dice: non ti trovavo più con questi orari. Michela, tranquilla, questa è la penultima giornata della programmazione estiva, ma come abbiamo ampiamente pubblicizzato, a partire da lunedì, dal 31 agosto, giorno in cui ricominciano le scuole, e avete già cominciato con le lamentele, ve lo dico, comincia anche il nostro palinsesto, quello sostanzioso, e quindi mi ritroverai ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 18:45 alle 22, quindi questo per come segnale di orientamento. Luke scrive: buongiorno Patti, medaglia di bronzo il silenzio, medaglia d'argento ascoltare un vinile, medaglia d'oro fare ciò che fa stare bene, che ingloba le prime due, e scrivere. Mi piace moltissimo questa cosa, Luke. Poi non è sempre non è sempre automatico aver chiaro che cosa ti fa stare bene, quindi se sei riuscito a identificarlo in questa veloce classifica, fantastico. Tra 20 minuti, scrive Pino, passo sotto la radio più bella, Radio 3, avvertimi, ma no, non posso affacciarmi perché abbiamo abbassato la chiusura per evitare troppa luce, no? Luci troppo forti non vanno bene, visto che siamo in televisione. Anche la Tiz lavora e scrive: ti vorrei informare che mi è passata la fissa per Sal da Vinci. Peccato, perché c'è fuori il nuovo singolo, volevo dirtelo. E adesso la mia nuova canzone è di Safe, Sappilo. Buon pomeriggio Patti, cara Tiz, buon lavoro e grazie per i sorrisi e la compagnia e la gentilezza che avete sempre quando vengo da voi. Poi abbiamo iniziato il turno insieme, The King of the Bicycle ed io. Lui sull'autobus e io alla guida di Radio 3. Lui mi scrive: sì, ma tu finisci prima e io finisco alle 23. Dai, per un pezzettino del tragitto lo facciamo insieme, accontentiamoci di questo, io con te e tu con me. Ciao Patti, anch'io ti posso ascoltare quest'ora, lavoro la sera, complimenti, ottimo Gabri, guarda che t'aspetto, t'aspetto e come. Per stare bene, scrive Marianne, ho bisogno delle mie tre S: salute, serenità e sorrisi. Buon weekend. Beh, ognuno ha le tre cose magiche che fanno stare bene. Quindi l'importante è avere un po' di consapevolezza e riuscire a capire quali possono essere. Quindi potete continuare a raccontare le vostre tre cose speciali che vi fanno stare bene, che vi piacciono di più, allo 079 449 95 37 e poi le mettiamo a confronto. A proposito di belle voci che sanno usare meravigliosamente questo dono per fare delle canzoni fantastiche, ci mettiamo anche questa signorina che si chiama

0: Guardate che io sono gelosa, voi non potete andare sempre ospiti nelle trasmissioni degli altri e non passare anche da me, perché altrimenti io mi arrabbio.
1: Ma quali trasmissioni?
0: Nelle altre, dagli altri siete sempre ospiti.
1: Ma chi? Io sono sempre solo da te.
0: Sì, ciao. Abbiamo, li state vedendo su Teleticino, Davidone che praticamente è l'uomo della tecnica, onnipresente, non dorme mai praticamente.
2: Oh, dai, un po' dormo.
1: E si vede soprattutto.
0: Poi Luca, un altro onnipresente,
1: buongiorno,
0: della tecnica.
1: Buongiorno.
0: Luca Ventura, me lo sono vista, vi sono vista entrare, ho detto volete venire a pulirmi casa anche voi?
1: Ma io volentieri,
0: ah,
1: se
0: sì?
1: vuoi. Sì.
0: Vi offrite?
1: Ma domani allora, però, oggi sono un po' pieno. Domani non va bene. Mi lasci le chiavi. Non
0: volevo dormire domani.
1: Ma vabbè, ma io non faccio neanche rumore.
0: Ah, va bene.
2: Guarda che poi è domenica, non si può fare rumore.
1: Appunto.
0: E quindi?
1: Non faccio rumore.
0: No aspirapolvere?
1: No, solo straccio e...
0: Sì, e olio di gomito, come dicevano le nonne.
1: Anche, esatto, okay. Soprattutto.
2: Per rendere tutto più divertente potresti iniziare a pulire per terra con lo spazzolino, così...
1: Cioè, quale? Quale spazzolino?
0: Lo spazzolino da denti, quello piccolino,
2: esatto,
0: così entri bene...
2: Esatto, così ci metti meno tempo, normalmente.
1: Soprattutto se hai 200 metri quadri di casa.
2: Esatto.
0: No, io non ho 200 metri di casa e questo eventualmente ti salva. Cosa siete qua a fare? A parte il fatto che io coinvolto nel fare due chiacchiere con gli ascoltatori, ma si può sapere cosa state preparando?
1: Allora, lui deve far partire lo studio 3, che per farlo capire a quelli che arrivano da fuori è lo studio televisivo della radio,
0: che è il preferito della Patti, posso dirlo.
1: Preferito, esatto. E io mi sono offerto di dargli una mano perché è oberato di lavoro e quindi
2: grazie,
1: secondo me aveva bisogno di un supporto, di una spalla.
0: Ma che carino che sei, però mica farai solo supporto, cioè lavorerai anche.
1: Sì, in teoria sì, da contratto lui mi ha stipulato questo, poi non so se...
2: Sarai il mio stagista.
0: Oh,
1: va bene.
0: Va, che meraviglia.
1: Non disdegno comunque.
0: Certo, perché da Davide si imparano un sacco di cose.
1: Ma poi è forte, lui, tu lo vedi grande, grosso, ma lui ha poco più di 20 anni.
0: Ho capito. Quindi sei
1: 40.
0: Quindi sei più vecchio tu.
1: Sono più vecchio io, sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Visto?
1: Sì, l'altezza non dà secondo
0: non
1: me.
0: Non è una questione di altezza ed età, è questione di bravura. Siete bravi tutti e due.
1: Grazie. Ti ringrazio, mille, lui più di me.
2: No, dai.
0: Vabbè, adesso non litigate, sul fatto di chi è più bravo. Siete bravi tutti e due. Ognuno nel proprio.
1: Grazie.
2: Grazie, Paolo.
0: Va
2: grazie
0: bene.
2: Mille.
0: Allora, ci facciamo un in
1: cocktail.
0: Bocca.
1: Vuoi bere qualcosa?
0: No, io sono.
2: Beh, in effetti c'è un po' di sete in realtà, quindi dopo vado a svaligiare la macchinetta dell'acqua.
1: Hai visto? Oggi sono stagista con lui. Ma che acqua?
0: Sei stagista, gliela porti tu l'acqua innanzitutto.
1: Sì, però non faccio il cameriere oggi, scusa.
0: Vabbè, lo stagista aiuta.
1: Ah, sono anche da quel punto di vista.
0: Se è gentile porta anche l'acqua. Però volevo, visto che siete qua, farci un in bocca al lupo a tutti per l'inizio di lunedì, visto che lunedì comincia la nostra nuova stagione. E quindi
1: crepi il lupo,
0: oppure viva il lupo, a seconda dei punti di vista. Grazie Davide per il lavoro che stai facendo per noi.
1: Bravo,
2: che
1: io ti faccio
2: grazie. Stiamo facendo un po' tutti con la tecnica, ma anche grazie a voi che comunque ci sopportate.
1: Ti rompiamo le scatole
2: a livello ormai...
0: perché ultimamente in radio si sente solo dov'è Davide? Hai visto Davide? Davide?
2: Vabbè, alla fine poi io non sono qua da solo, c'ho anche i miei colleghi che comunque appunto sopportano tutto il progetto.
0: Va bene.
1: Però per ovviare al problema abbiamo preso un altro Davide, così almeno arriverà comunque.
0: Arriverà, d'accordo. Sì. Allora vi auguro buon lavoro, spero che lo studio 3 venga benissimo, perché io lunedì voglio essere nello studio 3.
1: Speriamo, incrociamo le dita.
0: E vi auguro una buona giornata.
1: Anche grazie, te. Grazie te. Patti.
3: Questa è Radio 3. Telesuona.
4: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
6: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
7: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
8: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Volkswagen.
10: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
11: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
12: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Chi di voi ha vissuto intensamente gli anni Ottanta, soprattutto da un punto di vista estetico e musicale? E vi chiedo se i Duran Duran erano tra le vostre formazioni musicali preferite. Sicuramente hanno spezzato i cuori di molte persone. Perché mi fermo per un attimo sui Duran Duran con una riflessione sugli anni Ottanta? Beh, hanno vissuto paurosamente, ma nel senso positivo. Intensamente, ecco, forse è il termine più esatto quel periodo, e adesso stanno cercando di velocizzare i tempi per la chiusura dell'album nuovo, perché c'è Roger Taylor che non sta molto bene e quindi sperano di riuscire a concludere i lavori. L'importante diceva Simon Le Bon, farlo insieme a lui, questo è un pensiero molto tenero da parte di chi ha vissuto e passato attraverso vari decenni sempre con le stesse persone, quindi altro che di famiglia e altro che amici, si vive un po' in simbiosi. C'è chi scrive come Schia: ho appena finito apero pranzo con un'amica, ora un caffè con un'altra amica e mentre mi sposto ti ascolto molto volentieri, e io ho letto questo tuo messaggio altrettanto molto volentieri. Claude invece mette la sua personale classifica delle tre cose. Nel caso abbiate acceso soltanto la radio, abbiamo preso spunto da una canzone di Malika Ayane e io vi ho chiesto se poteste fare una classifica delle tre cose che anche solo oggi vi piacciono di più, la medaglia di bronzo, la medaglia d'argento e la medaglia d'oro. Poi non è detto che domani le cose cambino e lunedì sia una cosa diversa, anche perché le preferenze e i gusti si sviluppano nel corso del passare del tempo. Vediamo Claude che classifica propone. Al numero 3, quindi medaglia di bronzo, ascoltare Radio 3. Poi al numero 2, medaglia d'argento, guardare Teleticino. E al numero 1, medaglia d'oro, ascoltare La Patti con un cuoricino. Che carino, veramente un personaggio molto galante. Poi quello che hai scritto, se non ti dispiace Claude, lo tengo per me, perché è una cosa che mi porto dentro, e quindi grazie però per le tue parole. Adesso parliamo di Harry Styles.

0: Nel caso non si fosse capito, questa energia degli snap è The Power. Per chi invece volesse essere aggiornato sulla situazione del traffico, arrivo tra pochissimo.
1: Questa è Radio 3. Da Bicimania presso Sport Specialist al parco commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamatt.ch.
8: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen. Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto.
10: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
1: Dal 31 agosto... preparati a due ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15, Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Sono le 15.
1: L'infotraffico.
0: Chiedevate aggiornamenti sulla situazione del traffico ed eccomi qua prontamente grazie al comunicato di Via Swiss che ci informa che sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio da Airolo il traffico è bloccato per aiuto 5 km con ritardi fino a 50 minuti, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Parliamo sempre della A2 direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sulla A2 tra Quinto e l'area di servizio di San Gottardo Sud, ma siamo in direzione nord, problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria, quindi estrema prudenza, la corsia di sinistra in questo momento è bloccata. Parliamo anche della strada direzione Riazzino, nello specifico tra Cadenazzo e Contone, c'è colonna e il traffico è congestionato.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
0: Datemi il tempo di aprire la mail che è appena arrivata e che ci racconta come sono le condizioni del tempo. Un attimo soltanto, eccomi, vediamo se ce la posso fare. Ok, le previsioni fino a questa sera: abbastanza soleggiato nonostante velature ad alta quota a tratti dense. Diamo uno sguardo anche alle previsioni per domani. Domenica in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, in serata e nella notte a nord delle Alpi aumento della nuvolosità seguito da qualche locale rovescio. Temperature comprese fra 16 e 28 gradi.

In fondo è carino ritrovarsi un po' tutti in questo sabato pomeriggio con i colleghi, con i tecnici, con gli ascoltatori, con i più notturni degli ascoltatori che invece mi dicono: oh, guarda che oggi pomeriggio anch'io lavoro. Ed è il caso di Andrea, oltre che The King, chissà quanta altra gente sta lavorando, la Tiz per esempio. Buon pomeriggio da Andrea, da oggi, no, non da oggi, dai, oggi mi accompagni con la tua dolce voce e buona musica. Io lavoro bus sostitutivo per la ferrovia Bellinzona-Biasca e quindi anche a te buon lavoro, perché anche chi lavora sui mezzi pubblici lavora a contatto con il pubblico, esattamente come noi. Anche chi lavora nei distributori di benzina lavora a contatto con il pubblico, e quindi buon lavoro anche a voi. Anche i parrucchieri, per esempio. Quanta gente c'è del parrucchiere, per esempio? C'è qualche parrucchiere che ci sta ascoltando e che, vediamo un attimo qua, no, non è un parrucchiere o una parrucchiera che si sta facendo vivo. Mi devi dire se pronuncio correttamente il tuo nome, Sidalia, spero di sì. Faccio le melanzane sott'olio, saluta anche me, ti saluto molto volentieri, però ti devo dire che avrei preferito che tu scrivessi: sto facendo le zucchine sott'olio, perché io e le melanzane non andiamo molto d'accordo.

L'energia di Zucchero, nonostante sia passato tantissimo tempo dalla pubblicazione di questa canzone, siamo nel 1987, l'energia resta uguale, è sempre a tasso energetico molto elevato. Certo che ti saluto, come no, visto che tra le tante persone che stanno lavorando, non dimentichiamoci chi lavora nel settore della ristorazione. Tra l'altro io oggi a mezzogiorno ho approfittato di chi lavora nel settore della ristorazione e sono stata trattata benissimo, davvero grazie. E c'è Mila che scrive: anche io lavoro nella ristorazione, e quindi buon lavoro cara Mila, perché ti aspetta un lungo weekend, perché è il momento in cui la ristorazione forse funziona di più. Dimmi tu che sei del settore, sabato alla domenica, se si può, uno va al ristorante. C'è invece The King che dice: condivido la classifica di Claude, ma se devo farne una, ma se hai voglia perché no, diamo spazio al numero 3, quindi medaglia di bronzo, la spiaggia o il fiume, al numero 2 medaglia d'argento, lo sport, e al numero 1 viaggiare in tutti i modi possibili, però mi pare nel tuo caso viaggiare con i mezzi, viaggiare con la bicicletta, viaggiare anche a piedi, esplorare luoghi, bella, molto piena di come dire, di energia fisica la tua classifica, e quindi grazie per aver condiviso la classifica di Claude, ma di averci messo anche del tuo. Potete farlo anche voi ai nostri punti contatto.

0: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
5: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: qualcuno di voi ha visto live uno dei suoi concerti? Sto parlando dell'artista che abbiamo appena ascoltato, The Weeknd, o lo segue sul suo profilo Instagram, penserà sicuramente che è un personaggio arrivato, fortunato, spensierato, possiamo veramente usare tutti gli aggettivi positivi che contiene il dizionario, mentre trovo questo articolo che ci fa capire come sia riuscito ad arrivare al successo e alla soddisfazione che gli riconosciamo visibilmente in questo periodo. Il titolo è The Weeknd, un artista tormentato, e allora sono rimasta colpita da questo titolo e sono andata a leggermi un attimo l'articolo. E non è sempre stata così la sua situazione. Il suo nome è vero, Abel McConnen Tesfaye, il nome d'arte ovviamente The Weeknd, è di origine canadese ma nato da genitori etiopi. È stato definito, pensate, dal Guinness World Record l'artista più famoso al mondo, quindi può apparire alla maggior parte di noi che lo seguiamo il cantante della vita perfetta, ma di fatto non è stato sempre così, perché lui è cresciuto nella povertà più assoluta. È stato abbandonato dal padre, costretto a lasciare gli studi. E che cosa è stato utile nella sua vita per farlo diventare il personaggio che è, riscattarlo un po' dalla sua situazione di disagio e di difficoltà? La musica gli è servita come strumento per poter fuggire dalla realtà, che non è stata molto carina, anzi è stata molto avara nei suoi confronti, e soprattutto per migliorare la sua vita.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

finalmente sono riuscita a capirci qualcosa. È vero che questa notizia non mi ha tolto ore di sonno per stare lì a pensare a fare mumble sul perché di questa cosa, però finalmente ho trovato un articolo sul web che spiega questa cosa. Vi ho raccontato più di una volta che Lenny Kravitz viene fotografato mentre si allena in palestra con i pantaloni di pelle, poi con i oppure con i jeans, oppure con gli stivali, oppure con le sue magliette bucate. Se lo facessi io, per esempio, in una delle nostre palestre, non mi farebbero neanche entrare, mi butterebbero fuori o mi direbbero: scusa Patti, vai a cambiarti e metti un qualcosa di più consono all'ambiente della palestra. Questo non viene fatto con Lenny Kravitz, quindi lui ha dato una spiegazione. Poi vi devo chiedere che cosa ne pensate, perché c'è un retropensiero, ma adesso mettiamo pensieri a confronto. Lenny Kravitz avrebbe spiegato che c'è una ragione pratica per cui indossa jeans o pantaloni di pelle quando si allena. Queste sono le sue parole, adesso ve le leggo. Mi esibisco sul palco in pelle, denim, qualsiasi cosa, quindi sono i pantaloni che indosso per allenarmi. Inoltre mi permette di allenarmi ovunque e in qualsiasi momento. Adesso io non vado in palestra da un po' di tempo, ma mi ricordo che quando andavo in palestra ad allenarmi, un minimo sindacale si suda, un minimo sindacale si fa fatica. Se lui fa i concerti con gli stessi pantaloni di pelle o con gli stessi pantaloni jeans o di qualsiasi altro materiale e con la stessa maglietta con cui fa i concerti, c'è un circolo vizioso. Sicuramente attorno a lui non ci sarà profumo di rosa.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
4: Ah, lo so. Il traffico.
3: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
4: Ah, lo so. Il tramonto.
3: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
4: E vabbè, ma così è troppo facile.
3: Dai, di là.
4: Tra.
3: Tram.
4: Trap.
3: Trapez. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
4: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
3: Chiamala Trapletti pittori.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
6: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

colpo di batteria finale e l'urlo appassionato finale, anche perché mi sto facendo delle bellissime risate con i vostri commenti alle notizie che ci raccontiamo e che commentiamo insieme. Il fatto, lo dico a beneficio di chi avesse acceso la radio soltanto ora, che Lenny Kravitz ha spiegato perché gli è concesso di allenarsi in palestra con pantaloni di pelle oppure jeans estivali, perché lui dice: io tanto quei pantaloni lì li uso per fare i concerti scusate, quindi per me è comodo, no, aver su un paio di jeans e andare in palestra ad allenarmi e tornare sul palco, oppure un paio di pantaloni di pelle con gli stivaloni e andare in palestra, allenarmi e andare sul palco. E io lì ho detto: vabbè, ma non profumerai propriamente di rosa. Al che interviene con la sua grande saggezza il nostro Max al quadrato, che scrive: l'oma da puzzà e Lenny è molto uomo. Poi dopo andiamo alle origini di questa frase. C'è invece Christian che scrive: certo Patty, ci sarà su eBay essenza di sudore di Lenny, le fan andrebbero in estasi. Sì, sono un po' sarcastico, buona giornata a tutti voi. Ma ci sta Christian, perché comunque una roba del genere fa immediatamente nascere una riflessione, no? Perché un conto è il profumo e un conto è l'odore, sono due cose diverse. Il profumo è buona cosa, il resto insomma anche no. E c'è invece Max al cubo che i Max sono tutti presenti oggi. Ho acceso la radio, ho sentito Lenny, ho capito subito che c'eri tu in onda. Adesso io, scrive Max al cubo, comincio a pulire casa, ma per fortuna ho te in sottofondo. Quindi ho scoperto che questo sabato pomeriggio, me l'ho scritto sull'agenda, 29 agosto è pieno di maschi casalinghi, bravi, bravi, bravi. Sono andata però per curiosità a cercare l'origine, perché di fatto è un proverbio, dice santo Google, sul fatto che l'omo, esattamente così si pronuncia, che è un proverbio popolare romano, l'omo ad apuzza, e noi diciamo anche no grazie. Il senso originale, ci scrivono, innanzitutto è un detto della tradizione romanesca. Originariamente non voleva esaltare la sporcizia, per fortuna, ma indicare l'uomo che faceva un lavoro fisico, che faceva fatica, che quindi inevitabilmente sudava, contrapposto invece a chi faceva un tubo e quindi si occupava soltanto dell'aspetto estetico. E poi c'è anche un aspetto culturale di questo antico detto romano: un odore forte e mascolino era associato all'idea di laboriosità, quindi una persona che si butta nelle attività, prima che poi appunto ci fosse il cambiamento delle norme igieniche, e quindi c'è una diversa percezione degli odori corporei. La differenza che facevo prima: un conto è un profumo e un conto è l'odore. Bruna arriva: tutti a fare le pulizie oggi, ecco che la rappresentante del sesso femminile si sta dedicando ai lavori domestici. Beh, del resto il weekend si ha un po' più di tempo e ci si può permettere di fare lavori domestici anche più in profondità. Super Patty, ciao, sto facendo le pulizie in tua compagnia, vale sempre l'invito se qualcuno vuol passare da casa mia a fare quello che io non ho potuto fare, perché ovviamente sono qua con voi e quindi cercasi aiutante.

0: ascoltata al massimo volume, questa ti spettina, ti spettina sicuro, ci ha riportato alla prima metà degli anni Ottanta, indimenticata, Alison Moyet, All Cried Out.
1: Questa è Radio 3
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Cerchi un SUV che fa di più? Consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.

0: pranzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Dal 31 agosto, la domenica pomeriggio si vivrà in doppio passo. Dalle 14 alle 18, Luca Ventura e Riccardo Vassalli racconteranno lo sport con ritmo, passione e tanta musica. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
4: Ticino News.
6: Ancora buon pomeriggio da Giorgio Doninelli. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana, lo ha indicato il ministro delle finanze nepalese, precisando che si tratta di una stima iniziale. Nepal, che nel frattempo ha chiesto ai paesi amici assistenza tecnica e specialistica per rafforzare le operazioni di ricerca e soccorso delle persone intrappolate in un tunnel, e aggiornato il bilancio delle vittime, 675, alle quali si aggiungono le 7 persone morte in Tibet. Le persone disperse sono ancora circa 3.000, di cui 800 cittadini stranieri. Un centinaio di persone, invece, cambiamo tema, si sono radunate oggi pomeriggio a Basilea per una manifestazione a sostegno della Palestina, nonostante la mancanza di autorizzazione. La polizia era presente sul posto con un ingente dispiegamento di forze. Verso le 14 i manifestanti si sono riuniti nella Theaterplatz intonando cori, esponendo cartelli. Le forze dell'ordine hanno informato i partecipanti che potevano sì rimanere nella piazza, ma non sarebbe stato autorizzato alcun corteo. In caso contrario sarebbero stati adottati provvedimenti di polizia. Torniamo in Ticino. Questa mattina a Lodrino ha avuto luogo la 34esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo, la manifestazione itinerante organizzata da Bosco Ticino. Per l'occasione era presente anche una postazione informativa dedicata al piano forestale cantonale, il cui aggiornamento è stato approvato lo scorso giugno in anticipo rispetto al previsto. Il perché? Francesca Facchiano l'ha chiesto al capo ufficio della pianificazione forestale, Adrian Oncelli.
7: Ma in questi anni sicuramente certe sfide sono cambiate, pensiamo in primis al cambiamento climatico, alle sfide legate adesso, le aspettative della società nei rispetti del bosco, pensiamo soprattutto alla funzione di svago, alla funzione ricreativa, ai temi della biodiversità, e poi ci sono alcune sfide che un tempo erano meno presenti, pensiamo soprattutto ai problemi di rinnovazione con la selvaggina, quindi con l'eccessiva presenza di ungulati, le problematiche delle neofite o comunque in generale degli organismi alloctoni.
8: Parliamo della siccità, quanto ha inciso sul bosco nel nostro cantone, quanto vi preoccupa?
7: Da diverse settimane i nostri boschi hanno cambiato colore, c'è appunto quasi una colorazione autunnale, nel peggiore dei casi hanno perso le foglie. La situazione è preoccupante, ma al momento non sappiamo ancora bene i danni, che potranno essere anche contenuti, dipenderà anche dalle future stagioni, quindi se l'anno prossimo ci sarà ancora una situazione di siccità marcata, sicuramente la mortalità sarà elevata, mentre se la meteo sarà un po' più clemente, magari la mortalità sarà più contenuta.
6: In chiusura allo sport, Audrey Verrò ha comunicato che non parteciperà al meeting internazionale di atletica leggera Gala Athletics in programma domani al comunale di Bellinzona. L'800-metrista friborghese ha motivato la decisione con la necessità di rigenerarsi e preservare la salute mentale e fisica dopo una stagione intensa. Arriverà invece sotto i castelli, ma solo per un saluto a Lisondo Santos, autore del sensazionale record del mondo sui 400 metri ostacoli giovedì a Zurigo.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
4: L'infotraffico.
6: Al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono 7 km di colonna in direzione del Ticino, con attese di 1 ora e 10 minuti circa, 4 invece chilometri di colonna in direzione opposta, con attese in questo caso di 40 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse al traffico in entrata, mentre la corsia Cupra è aperta. Traffico anche sulla strada del Passo da Andermatt verso Göschenen. Ancora forti rallentamenti anche da Sant'Antonino a Cadenazzo. Infine ricordiamo che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è ancora chiusa in entrambe le direzioni a causa di diversi smottamenti.

chiudiamo il discorso che avevamo aperto prima dello spazio informativo parlando di Lenny Kravitz e del fatto che lui sostanzialmente abbia detto questo: io mi alleno in palestra con gli stessi vestiti che uso per andare a lavorare, cioè per salire sul palco e andare a cantare, e nessuno si è scandalizzato salvo me. Però anche i nostri ascoltatori hanno detto la loro. Per esempio The King of the Bicycle dice: allora quando arrivo in bici salgo direttamente sul bus, guadagno tempo. Sì, immagino le persone che utilizzano il mezzo pubblico con te che guidi dopo aver fatto una pedalata di quelle sostanziose, no? Con la stessa tutina che hai usato per andare in bicicletta. Certo, come lo chiamano, il bus profumato, al profumo di rose. Poi c'è Tiziano che scrive: si chiamano ferormoni e attivano puntini puntini puntini. È vero, ma l'esagerazione può anche fare l'effetto contrario. C'è Silvia che scrive: Patti, io invece le pulizie le faccio fare agli altri, ma della mia macchinina. Anch'io devo dire però che i miei vicini di casa sono molto affezionati alle loro autovetture, per cui approfittano del weekend, negli orari ovviamente in cui si può far andare l'aspirapolvere, e vedo che sono molto molto meticolosi nel passare l'aspirapolvere, pulire i tappetini delle macchine, pulire i sedili, lucidare la macchina. Devo dire che vogliono molto bene alla macchina e la trattano molto bene. Poi quando vedono la mia mi guardano. Avete presente quando uno vi guarda dicendo: vabbè, insomma, mica tutti siamo uguali, e appunto mica tutti siamo uguali. C'è invece chi si rende conto di, grazie alla musica che stiamo facendovi ascoltare, di aver alzato un po' troppo il volume, e ha scritto: devo mettere gli auricolari per non svegliare mia sorella, ma soprattutto non devo cantare il ritornello delle canzoni, altrimenti pensa che io non stia bene. E poi qualcuno mi scrive: e vabbè pignola, se io dovessi salire sul tuo autobus dopo che tu hai fatto un allenamento di bicicletta, non ti sei cambiato e ti sei messo alla guida, forse qualche mancamento potrei averlo. Dai, ferormoni o non ferormoni, ecco. Bene, con questo direi che abbiamo concluso, appiccicandoci a una notizia che riguardava strettamente Lenny Kravitz. Passiamo invece a Raff.

Quando sento questo ritmo mi viene abbastanza spontaneo e naturale dire alla console Luca Ventura, anche perché c'è un bel giro di voci in rosa, cominciando da Lady Gaga, Born This Way, e proseguendo con Madonna.

0: Radio 3 d'estate. Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Da Bicimania, presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
4: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
5: Ma padre, e me lo chiede pure.
6: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: credo che con quasi certezza si possa dire che per quest'estate i due personaggi più chiacchierati, ma nel senso positivo, di cui si è parlato di più per la capacità di performare sul palco, di fare qualcosa di sorprendente e di significativo, siano stati The Weeknd, di cui abbiamo parlato nell'ora precedente, e di Bruno Mars, perché ci sono notizie recentissime che lo riguardano. Pare che sia instancabile, visto che abbiamo durante questo pomeriggio insieme, che non è ancora finito peraltro, terminerà alle 18, fatto ricorso anche a espressioni della saggezza popolare. Ce n'è una che dovrebbe essere: battere il ferro finché è caldo. Mi date conferme attraverso WhatsApp? Non che non si possa adattare a Bruno Mars, ma giustamente fa bene, è il momento del suo grande successo, della grande richiesta di performance live, e quindi lui cerca di accontentare le richieste del pubblico. Ha aggiunto il signor Bruno Mars 26 nuove date, che sono una roba pazzesca, negli stadi, tra l'altro, quindi anche location importanti, tra Australia, Nuova Zelanda e Asia nel 2027, oltre a una quinta data a Città del Messico. Ci sono degli ospiti speciali durante queste 26 nuove date che ha aggiunto. Tila, che è la special guest in tutte le date in Australia e Nuova Zelanda, mentre Anderson .Paak, che sarà in console come DJ in ognuno dei nuovi show che Bruno Mars ha annunciato. Praticamente con queste 26 nuove date il Romantic Tour supera quota 115 concerti negli stadi in tutto il mondo. Io non so se l'obiettivo di Bruno Mars sia quello di entrare nel Guinness dei primati per il numero di date di performance live. Mi confermano che battere il ferro finché caldo, l'espressione, è corretta. Quindi vedremo la resistenza di Bruno Mars applicata alle performance live. So anche per certo che questa canzone che stiamo per ascoltare vi piace moltissimissimo. No, moltissimo non basta, bisogna dire moltissimissimo, perché vede a confronto la vecchia generazione con la nuova generazione, che si possono comprendere, che possono fare delle bellissime cose insieme quando trovano un punto di incontro.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

passiamo giustamente a questa, per molti è l'ora favorevole per la merenda, e merenda per alcuni significa anche aperitivo, quindi sono contenta di entrare nelle vostre case, voi che state aperitivando, è un termine che abbiamo coniato noi e va bene così, aperitivando sulla terrazza con qualcosa di fresco e con patatine che secondo me sono state fatte con la friggitrice ad aria. Adesso datemi ragione, vediamo un po', e poi c'è il piccolino che ovviamente assiste all'aperitivo, alla merenda dei proprietari, il pelosetto appena arrivato. Visto che siete con aperitivi molto ghiacciati, vedo sulla terrazza di casa vostra, com'è la temperatura là fuori nel mondo? Perché qua abbastanza, qua siamo a temperature che rasentano il polare, ma va bene. Là fuori invece dovrebbe esserci abbastanza caldo, se non ho guardato male il cruscotto della macchina arrivando qua in radio, quindi direi che l'aperitivo ghiacciato ci sta, e magari datemi qualche informazione. Io vi do il sì, forno ad aria, ma stanno cuocendo, non sono ancora nere, le patatine fritte non possono essere nere perché carbonizzate non sono buone né salutari da mangiare, devono essere leggermente abbronzate, ecco, diciamo giustamente abbronzate. Vedo che su questa terrazza ci sono 28 gradi, quindi una temperatura di tutto rispetto, si può fare un aperitivo in terrazza con qualcosa di gelato. Poi vedo sì, di ghiacciato, pardon. Bellinzona 30 gradi, ullala, Bellinzona tanta roba, e poi vedo sta scrivendo, allora vi lascio il tempo di scrivere. Pare che questa abbia tutte le caratteristiche per essere una bella giornata, e ci sta questa canzone dei Bon Jovi, Have a Nice Day.

0: Day.
1: L'estate di Radio 3i. Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella chiesa collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno con gli chef che cucineranno dal vivo e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete sino al 10 settembre la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

grazie perché ogni giorno mi fate entrare nelle vostre case, mi fate entrare nelle vostre cucine, mi fate entrare sulle vostre terrazze. Ceno, solitamente ceno con voi, pranzo è un po' più difficile, ma sicuramente è vera un'altra cosa, faccio anche merenda con voi perché sono cose che condividiamo. E quindi ho visto, vi ho raccontato prima di questo aperitivo in terrazza ghiacciato con patatine che stanno cuocendo nella friggitrice ad aria. Mi raccomando, patatine non troppo cotte, cioè non bruciacchiate come dicevate prima. Mentre su questa terrazza devo dire che innanzitutto all'Osone ci sono 27 gradi, quindi una temperatura gradevole, un po' ventilato. Sto facendo merenda con un caffè ghiacciato, cioè chiamarlo caffè ghiacciato, quello è un bidone di caffè pieno di ghiaccio e biscotti che sono rigorosamente griffati, perché adesso c'è la moda che alcuni cibi vengano griffati da band famosissime, e in questo caso i biscotti sono ancora più buoni perché sono griffati BTS. Quindi abbiamo qua una fan dei BTS, del K-pop, insomma del sound della Corea del Sud, e firmano anche i biscottini. Quindi merenda non solo con la loro musica, ma anche con biscotti battezzati da loro.

0: La storia della musica è fatta anche da queste formazioni, da questi suoni. Casey and Sunshine Band, I'm Your Boogie Band. Se volete essere aggiornati sul traffico e sul meteo, tra poco, restate con noi.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto.
8: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: per vivere la tua serata. Per vivere la tua serata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron. L'infotraffico.
1: Informazioni utili per gli automobilisti che si stanno spostando su strade e autostrade della nostra regione. Cominciamo con la A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la Degana di Chiasso Brogeda. Il traffico è fortemente rallentato. Restiamo sulla A2, questa volta però in direzione nord, perché tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo il traffico è bloccato per 3 km. Si stanno accumulando ritardi sino a 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre in autostrada e sempre in direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e poi vi segnalo anche direzione Riazzino tra Cadenazzo e Contone, traffico fortemente rallentato.
0: Previsioni del tempo.
1: E qui, come al solito, mi dovete dare il tempo di aprire la scheda di riferimento e poi vi racconto tutto. Per quanto riguarda le previsioni fino a stasera, si prevede tempo soleggiato con qualche nuvolosità residua. Previsioni per domani mattina, aspettate perché devo ingrandire il quadro. Allora, in prevalenza soleggiato, temperature minimo 16, massimo 28 gradi.

sono molto contenta di condividere con voi momenti, questi spaccati di sabato pomeriggio, li stiamo condividendo insieme perché mi state coinvolgendo nei vostri aperitivi, nelle vostre merende. Invece Laura mi ha portato in vigna con lei e devo dire che è un bel esserci, perché mi scrive: io sto in tua compagnia in vigna, ho tagliato il pane per la fondue di questa sera, siamo in 8 persone, ti mando cari saluti. E praticamente c'è lo schermo dove io mi vedo, ed è bellissimo, e questo schermo dove vedo me stessa è messo di fianco a un'enorme cesta dove c'è del pane che è stato affettato. E Laura si trova in questo momento a Personico e ti trovi in una location veramente molto carina, quindi sono contenta di farti compagnia durante la preparazione di questa serata. Porta i miei saluti anche agli altri 7, visto che sarete in 8. Per quanto riguarda Annalisa, si è data da fare nel suo atelier, perché con la radio accesa e dopo avermi fatto vedere ad inizio puntata la foto panoramica del piccolo negozietto di pietre e artigianato, ha già realizzato 2 braccialetti e un pezzettino di collana. E io, che sono una curiosa pazzesca, le ho chiesto: ma sono pietre particolari o sono perline normali? E mi ha risposto: quello nero, che tra l'altro è molto bello, è ematite, l'altro e la collana sono perline normali. Quindi stiamo anche facendo lavori d'artigianato insieme ad Annalisa, perché non solo condividete con me, ma condividete con tutti.

Beh, visto che siete tutti pronti per fare l'aperitivo, mi pare giusto mettere una canzone con l'energia e il ritmo adeguati. Ma andiamo con ordine. C'è Giulia che scrive: ciao Patti, io e i bimbi ti ascoltiamo dalla cascina. Ultimo weekend prima dell'inizio dell'asilo barra scuola, ci rilassiamo. Posso chiederti una cosa, Giulia? Non vorrei entrare nei dettagli di questo argomento perché sarà ampiamente trattato il 31 agosto con l'inizio delle scuole, ma anche con l'inizio della nuova stagione di Radio 3, perché le due cose coincidono perfettamente. Però che atmosfera si respira tra i bimbi asilo o scuola che siano diretti? Cioè, come sono messi? Sono contenti? Sono un po' perplessi? Dimmelo, Giulia, perché sono un po' curiosa. Poi ringrazio Max al Cubo che mi ha trascinata nella sua location, dove c'è un tablet che ci manda in onda, quindi vede o il drone o vede me. Vicino a questo tablet dove ci sono io c'è il bicchiere con l'aperitivo, e poi mi aggiorna e mi scrive: le patatine stanno arrivando. Perfetto. Poi ho dato l'informazione che chiedeva la nostra ascoltatrice. Vediamo anche qua chi scrive. Vedo, riconosco Giulia, che aveva mandato anche ieri la foto del mare e poi una foto della montagna, e dice: sono passata dal mare alla montagna. Ma sei passata bene, nel senso che va benissimo, quindi un saluto a te e bentornata. Soprattutto, in aggiunta alla domanda che hai fatto a Giulia, lunedì finiscono le vacanze dei maestri e iniziano quelle dei genitori? Punto di domanda. Boh, può essere, non lo so perché non ho figli, ma chiedo ai diretti interessati. Giulia, facci da cavia, per favore. Ti sei presentata come mamma di bambini che lunedì riprenderanno ad andare all'asilo o a scuola, quindi i maestri chiaramente iniziano il lavoro, che è già iniziato perché c'è tutta la fase preparativa prima di cominciare ufficialmente il percorso scolastico. Iniziano quelle dei genitori. Più che i genitori, forse a volte iniziano quelle dei nonni, perché a volte ragazzi, i bambini, insomma, vengono in qualche modo seguiti dai nonni durante il periodo estivo. Nonni che sono, per chi li ha e soprattutto li ha disponibili a fare questo, sono una risorsa non importante, importantissima. Avete voglia di allegria mentre state facendo merenda insieme a me? Allora, Earth, Wind and Fire.

0: secondo me questa storia, questo ricordo va condiviso, perché chi è più giovane magari si è perso un pezzettino della storia. Scrive Lidl, ascoltando questa canzone degli Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, che ricordi mi vengono in mente adesso con questa canzone. Mi ricordo che ero a Losanna a trovare Biggie, eravamo andate in discoteca dove si entrava unicamente se indossavi dei pattini a rotelle, cioè non ci posso credere. Serata memorabile. Dopo questa esperienza avevo comprato i miei primi pattini a rotelle, li ho ancora in cantina a Mendrisio. Meglio però che adesso non li metta, rischierei grosso. Guarda, io sui pattini devo dire che credo di averci provato, ma con clamorosi insuccessi. In compenso non mi sono fatta mancare nulla alle mie ginocchia andando in bicicletta, per cui ognuno il suo. Saluto la Stefi che ci ha raggiunto anche a quest'ora, quindi i notturni, i serali stanno arrivando. C'è invece Giulia che mi chiede: ma sono in ritardo nel dirti la mia classifica delle tre cose? No, non sei in ritardo, diciamo che abbiamo aperto la puntata con quello, ma vale sempre, no? Quindi leggiamo anche la tua di classifica, perché no, nessuno escluso. Al terzo posto leggere e ascoltare musica, al secondo posto camminare in montagna, e poi al primo posto gli abbracci, in particolar modo quelli della Chiaretta. Quindi benissimo anche la tua classifica, la classifica di Giulia delle tre cose che piacciono di più, che non devono necessariamente essere le tre cose della vita, ma le tre cose che in questo periodo ci piacciono di più.
1: L'estate di Radio 3i. Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella chiesa collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

collaborazioni che funzionano, il tempo ce ne ha dato conferma. Jessie J insieme a B.O.B. abbiamo ascoltato Price Tag. Dopo la collaborazione con Mahmood, devo dire che Blanco ogni tanto si prende i propri spazi, come in questo caso.

Mi piace la precisione quasi elvetica di Cesare Cremonini, le 6 e 26. Chissà quanti di voi hanno la sveglia domani mattina alle... No, domani è domenica, dai. Ma lunedì alle 6 e 26?

posso dire a Berta che mi sono fatta una grandissima risata grazie alla sua risposta, perché io mentre lo dicevo mi sono resa conto effettivamente che non è detto che la domenica qualcuno non abbia la sveglia all'alba. Infatti Berta scrive: la mia, intendendo sveglia, suonerà anche domani alle 5:30 del mattino. Acci acci, tanto presto. Beh, posso dirti che domani mattina a quell'ora sicuramente dormo. I nostri ospiti della casa per anziani Don Guanella a Castel San Pietro mangiano anche di domenica. Santa ragione, è vero. Anzi, fammeli salutare tutti gli ospiti della casa per anziani Don Guanella a Castel San Pietro, che oltre a mangiare anche di domenica mangiano tutti i giorni e sono dei tesorini che noi spesso accompagniamo con in sottofondo la nostra musica. A proposito di musica, può mancare Dua Lipa? Certo che no. I've always

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
4: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati in rassegna su ticinoatavola.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
0: Radio 3. Ogni emozione,
6: solo tua.

canzone storica che non possiamo assolutamente dimenticarci, come è impossibile dimenticarsi di un personaggio carismatico come David Bowie. Vediamo, ma cosa c'è? La riunione di, a quest'ora, di tutte le persone che lavorano nelle case anziane. È bellissima questa cosa. Aspettate un attimo che recupero il messaggio di Lunita che scrive: la capisco, l'ascoltatrice precedente, anch'io mi devo svegliare così presto perché anch'io lavoro in casa per anziani. Un trauma la sveglia ogni volta. Posso dirti di sì, che condivido questo aspetto del trauma della sveglia, perché io sono tarata sugli orari serali. Quando dico questa cosa tutti scoppiano a ridere, però è vera, sono tarata sugli orari serali. Quindi quando ho fatto quelle poche volte l'alba con Valerio e con Danny Morandi e con la Lolly, mi sentivo stralunata, anche perché c'è tutta un'altra atmosfera quando ti suona la sveglia alle 4:15 della mattina. Non senti una mosca volare, c'è un silenzio pazzesco, mentre se ti svegli, non so, cominci a svegliarti alle 7, qualche rumorino dagli appartamenti vicini lo senti, no? Il primo risveglio, la prima tapparella che si alza, qualcosa che si sposta. Alle 4:15 non c'è una mosca che vola e tu dici: ma dove sono? Chi sono? Come mi chiamo? Poi vediamo un attimo, potresti farci ascoltare l'ultima canzone di George Mer, che Sei l'estate, è molto bella, e diamo spazio anche ai ticinesi. Hai ragione Sonia, ma io sto finendo la puntata e quindi è già in programmazione, quindi probabilmente in uno di ieri, uno di oggi avrai modo di ascoltarla, perché la nostra musica dopo l'informazione va avanti per tutta la serata e tutta la notte. Vediamo se ho lasciato indietro qualcuno. Sì, a cui do spazio ora. Andy che scrive: allora, la sveglia domani alle 6:20 per l'ultimo giorno del Lido. Se alle 9:30 vuoi fare il bagno, devo preparare bene il Lido. E pensa che è stato così dal 23 maggio, non stop, tutti i giorni. Quindi gli ho fatto i complimenti per la resistenza e poi aggiunge: ma stasera ci carichiamo con la Marghe. Se è la nostra Marghe, puoi stare tranquillo, la carica è assicurata. Dopo David Bowie, qualcosa di più recente, i Colors.

Mi piace chi scrive: dato che manca una manciata di minuti, in realtà manca veramente pochissimo, perché questo è il momento dei saluti e lo sapete, tra poco ci collegheremo con Teleticino e andrà in onda Ticino News sera, quindi resterete anche informati sulle notizie di giornata. Ci tengo a ringraziarvi per la compagnia che mi avete fatto in queste 4 ore di sabato pomeriggio. Come sapete, il prossimo lunedì, il prossimo 31 agosto, oltre a ricominciare le scuole, ricominciamo anche noi, quindi sarà anche per noi il nostro primo giorno di scuola e quindi riprende il palinsesto di stagione con novità, con conferme che avrete, in parte avete già scoperto attraverso i social, ma un conto è scoprire attraverso i social, un conto è sperimentare tenendo la radio accesa. Quindi vi auguro di trascorrere un fantastico fine settimana e vi lascio con la nostra musica, nello specifico Malcolm Todd.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: In montagna il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza, scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
4: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
3: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
5: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
6: No, no, troppo moscia, più convinta.
5: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
6: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
5: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
6: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
5: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
6: Dai, vi aspettiamo.
5: Per un bianco
6: o per un rosso.
7: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Ticino News, sera.
8: Tragedia in Nepal, c'è preoccupazione per gli oltre 17.000 bambini bisognosi d'assistenza. Le squadre di UNICEF sono sul posto. Nel TG intervista la responsabile comunicazione da Kathmandu. Nel frattempo continua ad aggravarsi il bilancio, quasi 700 le vittime, ancora 3.000 le persone disperse. Crisi idrica, nasce l'associazione La Goccia che Conta. Obiettivo: salvare i pozzi del Mendrisiotto che verranno dismessi con l'arrivo dell'acquedotto a lago, un modo anche per garantire le opere di risanamento dei diversi siti inquinati. La siccità, ma anche le tempeste e le nuove malattie mettono a dura prova i boschi ticinesi, per questo il cantone ha anticipato il rinnovo del piano forestale cantonale, ma il bosco non è soltanto una risorsa da proteggere, è anche un mondo fatto di lavoro, abilità e divertimento, e lo abbiamo visto da vicino al pentathlon del Boscaiolo. Previsioni del tempo: stasera cieli in parte velati da nuvolosità ad alta quota, nella notte in generale sereno, domani in prevalenza soleggiato e asciutto con minime attorno ai 17 gradi e massime sui 28. Ben ritrovati con Ticino News Sera. In apertura lo avete sentito dai titoli, si aggrava di ora in ora il bilancio della catastrofe che ha colpito mercoledì Nepal e Tibet. Sono 675 attualmente i morti sul versante nepalese, mentre le autorità cinesi parlano di 7 vittime sul versante tibetano, e a essere particolarmente colpiti dalla tragedia sono i bambini. 17.000 hanno bisogno di assistenza, secondo le cifre forniteci da Florin Boss, responsabile comunicazione di UNICEF a Kathmandu. E allora vi proponiamo il servizio.
9: In Nepal si continua a scavare nel fango, dalle colate di materiale depositatesi ovunque continuano a emergere uomini rimasti sepolti per giorni. Le squadre di soccorso battono senza sosta i circa 80 chilometri di vallate devastate dall'alluvione di mercoledì scorso, mentre le cifre di morti e dispersi in Nepal come in Tibet si alzano impietose. Proprio al confine fra i due paesi, ricordiamo, si trovava anche la coppia residente in Ticino di cui ancora non si ha traccia. Ad affiancare il governo nepalese, le organizzazioni umanitarie, fra cui UNICEF, che stima 17.000 i bambini bisognosi d'assistenza nel paese. A Kathmandu abbiamo raggiunto proprio Florin Boss, responsabile comunicazione di UNICEF, in procinto di partire per le aree colpite dall'alluvione.
10: Partiremo domani mattina alle 6, sono circa 3 o 4 ore di macchina, se il viaggio procede velocemente possono essere 3 ore, ma è una strada che continua a salire e scendere con moltissime curve, quindi potrebbe volerci più tempo. Inoltre questa sera e domani dovrebbe piovere, quindi dovremo vedere in quali condizioni saranno le strade. Speriamo comunque di riuscire ad arrivare in mattinata, con noi ci saranno alcuni colleghi del team sanitario, naturalmente ci sono moltissime altre necessità, ma una delle prime cose che verificheremo domattina sarà come stanno le persone, quali sono i loro bisogni e quale sostegno psicosociale sia necessario per donne, uomini, bambini, per tutti e per le famiglie. Questo è uno dei nostri primi obiettivi.
9: Sì, perché da qui si può soltanto immaginare il grado di shock e i contraccolpi anche che la popolazione e le famiglie possano aver subito.
10: Esattamente, quando il mio team è arrivato sul posto la prima cosa che ho notato è stato lo stato di shock assoluto vissuto dalle persone. Hanno perso i propri cari, molti stanno ancora cercando la propria madre nel fango, i propri amici. La nostra priorità è capire quanti bambini abbiano perso i genitori, quanti siano rimasti soli e come possiamo prenderci cura di loro, assicurandoci che ricevano l'aiuto di cui hanno bisogno.
9: Una catastrofe che ha suscitato costernazione anche fra la comunità nepalese e tibetana in Svizzera. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione, ha indicato il ministro delle finanze, mentre dal versante tibetano le notizie arrivano con il contagocce e gli aiuti faticano ad accedere. In tutto questo rimane il timore per nuove inondazioni, il cui rischio è tutt'altro che remoto.
10: Proprio ieri avevamo una squadra in viaggio verso la zona quando abbiamo saputo che avrebbe potuto esserci una seconda ondata in arrivo. La squadra ha quindi dovuto fare inversione e tornare indietro. Fortunatamente non è stata così grave. Il livello dell'acqua è salito un po', ma poi è sceso nuovamente. Tuttavia esiste ancora un rischio significativo di una seconda ondata, o forse ormai di una terza, a causa della presenza di questo lago. È anche per questo motivo che il governo continua a dire alle persone di non avvicinarsi troppo alle rive del fiume e di spostarsi verso zone più elevate. Sarebbe terribile se accadesse, considerando quello che è già successo e il numero di persone che hanno bisogno di aiuto. Una seconda, terza o quarta ondata non farebbe altro che aumentare ulteriormente la necessità e il numero di persone che perdono la vita. Speriamo davvero che non accada.
9: Intanto permangono gli interrogativi in merito alle cause dell'alluvione. Le prime ricostruzioni indicano il crollo di un'enorme massa di ghiaccio e roccia ad alta quota che avrebbe innescato una catena di eventi fino alla devastante piena. Resta invece da capire che cosa abbia provocato il distacco e quale ruolo possano aver avuto le temperature elevate e il progressivo scioglimento dei ghiacciai malaiani.
8: Rientriamo in Ticino con la cronaca e con un incidente della circolazione avvenuto attorno alle 11 sulla strada cantonale delle Centovalli in territorio di Golino. Come riferito da Rescue Media, il conducente di uno scooter di grossa cilindrata immatricolato in Ticino che circolava verso Intragna per motivi da stabilire ha tamponato violentemente una Renault, anch'essa targata Ticino, venendo poi sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva, che hanno prestato le prime cure all'uomo, poi trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Il centauro avrebbe comunque fortunatamente riportato solo ferite leggere. Ci spostiamo nel Mendrisiotto, dove si continua a parlare di siccità e di risorse idriche. In questi giorni l'associazione La Goccia che Conta ha lanciato una petizione per salvare i pozzi esistenti nonostante l'arrivo dell'acquedotto a Lago. Romano Bianchi.
11: La Goccia che Conta è nata come risposta ai vari manifesti che tappezzano ancora adesso il Mendrisiotto, dove si chiede un uso parsimonioso dell'acqua. Noi ci siamo chiesti: ma è solo il cittadino che deve in un qualche modo dare prova di senso civico? E poi è solo d'estate, quando manca l'acqua, che l'acqua diventa preziosa, o è sempre?
9: Un nome attraverso cui lanciare un messaggio collettivo. La Goccia che Conta è un'associazione rigorosamente apolitica costituitasi a difesa di un obiettivo ben chiaro: difendere i pozzi locali e le acque sotterranee del Mendrisiotto. Il comprensorio, come è noto, nel 2027 passerà alla storica captazione via lago, dismettendo i vari pozzi locali esclusi dall'acquedotto regionale.
12: Queste strutture, che comunque sono costate parecchio e sono delle strutture della comunità, perché vanno sprecate in questo modo e non vengono invece conservate, almeno per poter ancora estrarre acqua non potabile, visto che l'acqua potabile diventerà sempre più costosa?
9: Soprattutto in un momento dove siccità e cambiamento climatico stanno mettendo sempre più sotto pressione il territorio, di qui la proposta a breve termine: continuare a utilizzare pozzi per usi non alimentari, dall'agricoltura all'industria fino al lavaggio di strade o all'irrigazione, e poi nel lungo termine, per quantomeno cercare di sanare un problema di lungo corso nella regione, quello dell'inquinamento delle falde.
13: Voi avete scelto un posto emblematico, il Pozzo Polenta, perché?
11: Beh, questo pozzo ha visto diversi inquinamenti, l'ultimo da idrocarburi, che l'ha fatto chiudere 18 anni fa. Il terreno davanti, che è una zona di protezione, è stato inquinato, qui c'è una falda acquifera. Questo pozzo è stato chiuso e il terreno non è ancora stato risanato. Sotto c'è acqua che magari non può essere usata da bere, ma potrebbe essere usata per altri scopi, e non possiamo usarla perché i lavori non vengono ancora avviati.
9: Il Pozzo Polenta è ovviamente in buona compagnia e questo ha spinto l'associazione a lanciare una petizione che rivendica tre punti centrali. Uno, sospensione immediata di ogni piano di dismissione o cementificazione dei pozzi. Due, riconversione di questi impianti come riserve d'acqua non potabile a disposizione di enti pubblici, aziende per le emergenze climatiche. E infine tre, risanamento delle acque sotterranee inquinate, con priorità assoluta per il Pozzo Pratiro di Balerna e per il Pozzo Polenta di Morbio Inferiore.
12: Noi siamo convinti che queste falde potrebbero essere veramente complementari all'acquedotto regionale. Diciamo che i pozzi, la presenza dei pozzi e delle loro zone di protezione è una garanzia fondamentale per poter risanare. Senza le zone di protezione il risanamento diventa molto meno ambizioso. Tutto quello che è il discorso acqua si sovrappone al discorso pianificazione territoriale. Diciamo che si è permesso troppo di edificare e quindi ora ci sono anche degli interessi in gioco, perché chiaramente il pozzo, la presenza del pozzo, impedisce la costruzione su questi terreni. E diciamo ci sono diversi attori che invece vorrebbero uno sviluppo in questa zona, quindi questo diventa complesso.
8: E a proposito di siccità, il Dipartimento del Territorio ha anticipato il rinnovo e l'adeguamento del piano forestale cantonale. Le sfide, come appunto la siccità, ma anche le tempeste e le nuove malattie, sono infatti impellenti e la necessità di preservare il bosco è fondamentale. Sentiamo allora il capo dell'Ufficio della Pianificazione Forestale, Adrian Oncelli.
14: La situazione credo che sia abbastanza evidente, nel senso che da diverse settimane i nostri boschi hanno cambiato colore, c'è appunto quasi una colorazione autunnale, nel peggiore dei casi hanno perso le foglie. La situazione è preoccupante, ma al momento non sappiamo ancora bene i danni, che potranno essere anche contenuti, dipenderà anche dalle future stagioni. Quindi se l'anno prossimo ci sarà ancora una situazione di siccità marcata, sicuramente la mortalità sarà elevata, mentre se la meteo sarà un po' più clemente, magari la mortalità sarà più contenuta.
15: Questo vi preoccupa a lungo termine?
14: Ma questo rientra sicuramente in tutto quel contesto di sfide legato al cambiamento climatico, quindi con eventi estremi, periodi di siccità prolungata combinata anche con temperature elevate, e quindi sono fenomeni da monitorare. Dobbiamo capire bene dove avvengono i danni, che tipi di boschi sono coinvolti, se la funzione di protezione, soprattutto perché quella prioritaria nel nostro cantone, è compromessa, e se nel caso dovremmo trovare provvedimenti adeguati.
15: Lo ha accennato lei, il bosco di protezione è la funzione primaria. Quali altre sfide ci sono?
14: Ma le sfide attorno al bosco di protezione sono molteplici, appunto. In particolare, in primo luogo si tratta di garantire la rinnovazione, una rinnovazione naturale sufficiente a garantire la funzione a lungo termine. Quindi in questo contesto troviamo tutte le sfide, appunto, legate all'eccessiva presenza di selvaggina, agli organismi alloctoni problematici, dalle neofite a nuove malattie, a nuovi insetti che possono compromettere alcune specie o addirittura i nostri boschi.
15: Sulla questione legata a eventuali interventi futuri, il piano forestale cantonale è stato aggiornato rispetto a queste nuove sfide?
14: Sì, esatto, diciamo il piano forestale cantonale riorienta la strategia per poter affrontare queste nuove sfide e quindi definisce un po' quello che è la linea guida per la sezione forestale e per gli attori che lavorano nel e con il bosco.
8: Concelli, che la collega Francesca Facchiano ha incontrato oggi a Lodrino, dove il legno è stato protagonista assoluto. Il pentathlon del Boscaiolo si è infatti confermato anche quest'anno un evento molto sentito e con un'ottima partecipazione.
15: Hai fatto finora?
16: Ho fatto 4 prove.
15: E quale manca?
16: Manca lo zappino, che sarebbe il trascinare un tronco da A a B e da B a A nel minor tempo possibile.
15: Come sta andando fino adesso?
16: Diciamo che poteva andare meglio, però un ambiente bellissimo e si partecipa sempre per divertirsi.
17: Manca l'ultima prova dello zappino e basta.
15: E come sono andate le altre fino adesso?
17: No, discretamente bene quest'anno, dai, sì, discretamente bene.
15: Si punta al podio?
17: Non penso proprio, si punta a finire per intanto.
15: Posso strappare un'intervista a caldo? Com'è andato questa prova dello zappino?
18: Bene, bene, era più leggero degli altri anni, funzionava bene.
19: Asce, tronchi, seghe e cronometro. Al pentathlon del Boscaiolo serve forza, ma soprattutto tecnica e precisione. Un evento ormai consolidato e sempre molto sentito. Il coordinatore Henrik Bang.
20: C'è un buono staff organizzativo. Noi cambiando location ogni anno ci sono delle piccole incognite, ma qui tengo a ringraziare i co-organizzatori, che è il Corpo Pompieri di Montagna delle Tre Valli. Perfetta organizzazione, è un prodotto veramente di successo che ogni anno riesce a entrare nel cuore dei ticinesi.
19: Sia dei ticinesi più grandi, ma anche dei più piccoli.
20: Dopo il già consolidato mini pentathlon da 500 posti, già da anni c'è il mini falegname e da quest'anno la novità del mini carpentiere.
15: Hai appena fatto questa prova, com'è andata?
21: Bene.
15: Sei pronta a tagliare il legno, andare sul trattore e tutte le altre attività?
21: Sì.
15: Che cosa hai appena dovuto fare?
21: Tirare con un legnetto un altro legnetto.
15: È stato difficile?
21: No.
15: E per fare questa prova, ma che cosa devi fare?
21: Fare colpire il palloncino con questo.
15: Ma ce lo fai vedere in televisione?
21: Se riesco.
19: Insomma, divertimento per tutta la famiglia e anche esperienze del mestiere ad alta quota.
15: E a quanto arriviamo?
22: Siamo più o meno sui 44-43, dipendenza dalla situazione. Adesso vediamo come andiamo in su.
15: Oggi grande affluenza, però più del solito?
22: Sì, più del solito, tanta gente che vuole provare l'ebbrezza dell'altezza, tanta gente che soffre di vertigini, magari la sconfigge, tanta gente che vuole sempre avere un'emozione in più e oggi io spero di poterla averla data e portarli su e giù, come un ascensore alla fine.
8: E questo era il nostro ultimo servizio, io vi auguro un buon fine settimana.
7: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i.
23: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamatt.ch.
0: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
24: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker, the meanest cat from

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.

Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Dal 31 agosto, quando il giorno finisce, la musica continua. Dalle 22 a mezzanotte, Riccardo Pellegrini ti accompagna con Di sera di notte, perché la notte merita una colonna sonora. Accendi il nuovo suono di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: Leone sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo!
2: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
3: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
5: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14

0: Chiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash & Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
1: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, Amici in affitto diventerà ancora più grande. Dalle 7 alle 10, accanto a Margherita e Maxi B, ci sarà anche Michael Casanova. Una nuova voce, la stessa energia di sempre. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Radio 3. D'estate.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
0: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
4: Dal 31 agosto il weekend continuerà a iniziare con il sorriso.
5: Ogni sabato mattina torna
4: un caffè al volo con Fede Volo.
5: Fede Volo.
6: Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
7: Il classico che emoziona.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo.

0: L'estate di Radio 3. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di Moka. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emo.

Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

accompagneranno fino alla pausa pranzo. Let's go, let's go! Accendi il nuovo suono di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri. Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi.